0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

waiting for this moment to arrive.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dai

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: No.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in

0: viale Gramsci 66 a Camucia. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
1: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: più naturale.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: You're beautiful. Thank you very much, people.
1: Previsioni meteorologiche. 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedeschi.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: spiegati da Ugo Scali. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo. Due jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani della missione NATO. Nelle stesse ore la premier Meloni in visita a Oslo ha ribadito: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times, citando fonti vicine ai colloqui. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo-iraniani, diventato ora cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento prima del via libera ufficiale. Papa Leone è atteso questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come è accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte 334 le parrocchie della diocesi. Ancora piogge temporali oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernaio ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze. Per fortuna non c'è da registrare nessun danno. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino di 27 anni a San Giovanni La Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi e resine utilizzate appunto per la produzione. La Juventus si riscatta in Europa League dopo la falsa partenza in campionato. Ieri sera i bianconeri hanno travolto un modesto NEC 5-0. Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Prima di chiudere la tendenza della borsa di Milano, abbiamo un FTSE MIB che dovrebbe aprire ancora con il segno meno. È tutto per questa edizione, torniamo alle 10.
1: Previsioni meteorologiche, 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni La Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 della diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.
1: Meteorologiche, 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi, tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
2: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei,

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti ai

Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea

0: migliore.
1: Arriviamo alla musica italiana più recente con Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, due generazioni artistiche differenti che si incontrano in un brano costruito sulle loro voci e sulla componente emotiva. Ed è proprio questo il bello dei duetti. Non devono essere una gara, ma un incontro. Angelina rappresenta una delle nuove generazioni della musica italiana, mentre Mengoni ormai è un nome affermato da anni. Metterli insieme significa creare un ponte tra pubblici diversi, perché la musica non cambia, gli artisti cambiano, ma quando la canzone parla di emozioni, alla fine ci troviamo tutti dentro.

questa puntata con uno dei brani protagonisti dell'estate 2026, Simon & Jay con Ossessione. E il titolo è perfetto per descrivere quello che succede con i tormentoni estivi. Li ascolti una volta alla radio, poi al supermercato, poi sui social, in macchina, e alla fine li conosci anche se non volevi. Ossessione ha avuto una forte presenza nelle classifiche dell'estate e rappresenta bene il modo in cui oggi nasce una hit. Radio, streaming, social e video lavorano tutti insieme, e quando il tormentone funziona davvero, scappare diventa praticamente impossibile.

0: Luca Fubelli.
1: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
2: E anche questa è andata, ci resta ormai solo una puntata della nostra Summer Edition, la numero 16, quella conclusiva. Poi da ottobre torneremo con la versione invernale di Musica fa buon sangue, con 5 successi italiani e 5 internazionali. Ma per ora godiamoci ancora l'estate. DJ Cibo, ti restituisco la linea, ma preparati perché la prossima sarà davvero l'ultima.

0: partiamo sempre in compagnia di Isabella Camarota, presidente di Fidas Basilicata. Durante il percorso, come dicevi prima, avete incontrato amministratori, cittadini e comunità locali. Siete partiti da Calciano con il sindaco, no?
1: Certo, siamo partiti da Calzano con il sindaco e con il Don che ci ha gentilmente poi fatto una bella benedizione, perché noi ovunque passiamo usufruiamo di questa bella, diciamo, abitudine, perché oltre ad essere, insomma, delle persone con delle moto che sembrano, chissà, sono anche molto cattolici, e quindi tra di loro c'è un rispetto che va oltre quello che è quello comune, quindi è stato bellissimo sentire anche questi parroci tra il rumore, tra il rombo dei motori.
0: Beh, credo che sia importante portare il messaggio del dono direttamente nei territori e nelle piazze.
1: Certo, è proprio questo, vedere la gente incuriosita, sorridere, chiedere, fare le foto, perché poi vogliono fare le foto con questi motociclisti, con tutti quanti noi, perché poi oltre a loro c'è la delegazione nostra degli organizzatori, che io ho aperto ad esempio la carovana con la macchina di Fidas con i dirigenti, ce n'è un'altra che chiude la carovana, siamo tutti organizzati in maniera tale da rendere il tutto il più possibile sicuro.
0: Scusa, ma non c'era qualche sosta, qualche birretta, qualche novero?
1: Le soste sono quelle che sono più interessanti, perché ad esempio
0: qua si va avanti senza mangiare bene, no?
1: Peccato che per radio non si riesce a vedere che abbiamo fatto trovare, perché c'è stato di tutto di più con un pranzo finale che noi gentilmente abbiamo offerto a queste persone che hanno trascorso questa bellissima giornata con noi, abbiamo avuto questo ritorno, tutti contenti e tutti prenotati per l'anno prossimo.
0: Quindi
1: siamo già al lavoro.
0: Perché è bello la donazione, bello lo sport, bello il territorio, bella la sicurezza, la solidarietà, ma anche bello mangiare, è bene.
1: Sì, si finisce sempre così.
0: Ma certo.
1: Però non bere, perché essendo sulle due ruote
0: Comunque il nostro viaggio con il moto attraverso la Basilicata è quasi arrivato al traguardo, insieme alla presidente di Fidas Isabella Camarota, ma prima dell'ultima curva ci ascoltiamo ancora un po' di musica, va bene?
1: Va benissimo.
0: Dai, andiamo con la musica.
2: Chiara Galiazzo.
3: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.

0: parte della nostra chiacchierata con Isabella Camarota, che gentilmente è qui al telefono con noi su Radio Fa Buon Sangue, presidente della FIDAS di Basilicata. Isabella, hai detto una frase che secondo me poi riassume perfettamente tutta questa bella iniziativa. Donare, quella frase che ho letto, naturalmente, significa esserci, donare, significa esserci, prendersi cura degli altri e contribuire al bene della propria comunità. Quanto è importante oggi trasformare questa frase in un comportamento poi concreto, perché è poi lì che arriviamo,
1: Certo, allora devi sapere che questo è stato un periodo particolare per quanto riguarda le donazioni di sangue, come ben sai, in tutta Italia e anche nella nostra regione abbiamo avuto, diciamo, questa sofferenza, anche se i nostri donatori hanno risposto tutti a, diciamo, a questo appello. E noi è arrivata questa manifestazione proprio nel, diciamo, nel clou di questa richiesta, e c'è stato questo ritorno di gente, anche delle forze dell'ordine, che sono venuti, insomma, i giorni successivi a chiedere di poter donare. E questo è il risultato più bello, perché, insomma, venire a donare, compiere un gesto di solidarietà e d'amore, è un gesto che poi ritorna indietro sempre, e ritorna in termini di cuore. E quindi, insomma, è stato bellissimo. Certo. Anche un donatore soltanto per noi è una grossa conquista.
0: Ma insomma è così. Ultima domanda e poi ti lascio ripartire senza moto stavolta, però. Se dovessi convincere un motociclista, perché poi noi di quello stiamo parlando, di 78 motociclisti, ma vogliamo parlare con i motociclisti che ci stanno ascoltando, è semplicemente una persona qualsiasi, ma comunque un motociclista, a diventare donatore, quale sarebbe il tuo messaggio diretto a lui?
1: Allora, io il messaggio che posso dire è: venite a donare. Io naturalmente parlo per la mia regione, parlo per FIDAS. Noi siamo su tutto il territorio lucano, negli ospedali, trovate sul nostro sito tutte le indicazioni, www.fidasbasilicata.it. Che dire, ripeto, il gesto che farete vi ritornerà indietro, vi ritorna proprio in termini di cuore, perché il bene che fai fa bene anche a te.
0: Cerchiamo di trovare questo motociclista, invece di essere 78 la prossima volta, quindi il prossimo anno
1: 80.
0: Magari ci invitate anche noi, che siamo lì all'arrivo, che li aspettiamo con la
1: radio. Ma sicuramente saremo ben felici.
0: Lì all'arrivo con Radio Fa Buon Sangue. Intanto sì. Isabella Camarota, grazie per essere stata con noi, complimenti a FIDAS Basilicata e a tutti i partecipanti di Metti in Moto il Dono.
1: Grazie a tutti e vi aspettiamo. Siamo numerosi a donare.
0: 2027, no? Il 2027.
1: Sì, vi avviserò in tempo.
0: Certo, magari ne parliamo prima. Comunque, 78 persone, 130 chilometri, un messaggio che è arrivato molto più lontano del traguardo.
1: Sì, e che poi 78 erano in moto, ma tutto il resto, insomma, siamo arrivati a oltre 100, quindi certo. È stata una bellissima giornata che ci ha dato tanta gioia, tanto lavoro, perché è stato stancante, ma veramente tanta gioia e tanta soddisfazione.
0: Noi vi ringraziamo, da Radio Fa Buon Sangue Summer Edition è tutto, caschi allacciati, mi raccomando, cuore acceso, salutiamo veramente FIDAS Basilicata, la sua presidente Isabella Camarota, e soprattutto buona donazione a tutti. Musica!
1: Mettete in moto, sì.
0: Dimmi,
1: mettete in moto il dono, mettete qualcuno sulla moto e portatela a donare, se può servire.
0: Ciao, grazie. Musica!
2: Ciao, amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Isabella Camarota, presidente della FIDAS Basilicata. Donare sangue è un bene per te, è un bene per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto, una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.
2: Previsioni meteorologiche, 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
3: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
4: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
6: Ancora un dimanche, je dis ça cher. Ancora un dimanche.

0: Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
3: In Blu 2000, news.
4: Studio Ugo Scali, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Non vi sono militari italiani coinvolti, annuncia stamane il ministro della difesa Crosetto. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. E il nostro paese è pronto a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei mercanti italiani a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani, diventato cruciale con il blocco ancora in corso di Hormuz, lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque di Hormuz. Uno studente di una scuola media di Roma, 13enne, ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto stamani in un istituto in zona Centocelle. La vittima in stato di shock non è in pericolo di vita. Il minore, a quanto si apprende, avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un compagno di scuola. Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48enne, parroco della chiesa di Santa Cruz a Utela, nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote, scrive oggi il SIR, è stato localizzato il 15 settembre scorso su una strada e, secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Gli agenti della Mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano di 27 anni a San Giovanni la Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina, corredata da flaconi di liquidi e resine polimeriche utilizzate proprio per questa produzione. Ancora un'impresa dell'Italia ai mondiali di basket in carrozzina ad Ottawa in Canada. Gli azzurri hanno battuto 63-59 la Gran Bretagna e per la prima volta nella storia della nazionale giocheranno la finale. I ragazzi di coach Castellucci affronteranno l'Australia domani alle 22:45 ora italiana. È tutto, torniamo alle 13.
5: Previsioni meteorologiche. 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
6: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è esistenza, una parola tra l'essere e il venire alla luce. Ci sono parole che indicano una cosa e parole che sembrano invece contenere una domanda. Esistenza appartiene a questa seconda categoria. Pronunciare questa parola significa immediatamente entrare in un territorio filosofico. Esistenza di chi? Di che cosa? In quale senso? Esistere significa semplicemente essere presenti, oppure significa vivere, manifestarsi, diventare ciò che si è? La parola stessa sembra suggerire che l'esistenza non sia una condizione puramente statica. La sua storia etimologica ci conduce infatti al latino existentia, derivato da existere o existere. E qui incontriamo due elementi fondamentali. Ex, fuori, da, verso l'esterno. E esistere, legato a stare, porsi, fermarsi, stare, appunto. Letteralmente, dunque, nella storia della parola si può riconoscere l'immagine di qualcosa che si pone fuori, che emerge, che si manifesta. Ed è una suggestione straordinariamente potente, perché l'esistenza, prima ancora di essere una condizione filosofica, può essere immaginata come un venir fuori. Qualcosa esiste quando, in qualche modo, viene alla presenza. Un essere umano viene al mondo. Un pensiero emerge nella coscienza. Una parola esce dal silenzio. Un'opera d'arte passa dall'immaginazione alla materia. Un'esistenza sembra quindi implicare sempre una soglia, prima e dopo, dentro e fuori, possibilità e presenza. Naturalmente sul piano strettamente filologico bisogna essere prudenti. Non possiamo trasformare l'etimologia in una definizione filosofica. Existere non significa semplicemente existere, uscire fuori, nel senso moderno della metafora. Ma la struttura della parola conserva una storia semantica che permette alla riflessione filosofica di svilupparsi. E proprio qui comincia la sua ricchezza. L'ex è una particella di movimento, dice da qualcosa, fuori da qualcosa. Non indica soltanto una posizione, ma suggerisce un rapporto con l'origine o con una origine. Questo rende esistenza diversa dalla semplice idea di essere. Essere è il verbo più elementare e forse il verbo più misterioso della nostra lingua. Tutto ciò che diciamo in qualche modo presuppone l'essere. Ma esistere aggiunge una dimensione. È l'essere che si manifesta, che compare, che si trova nel mondo. Possiamo allora distinguere, almeno filosoficamente, tra essere e esistere. L'essere può essere pensato come ciò che è, l'esistenza come il modo concreto in cui qualcosa è presente, si manifesta, accade. Ed è proprio su questa differenza che la filosofia occidentale ha costruito alcune delle sue domande più radicali. Per gli antichi greci, la domanda fondamentale riguardava l'essere. Che cosa significa che qualcosa è? Con la modernità e soprattutto con la filosofia dell'esistenza, la domanda cambia prospettiva. Non basta più chiedere che cosa sia l'essere in generale. Si comincia a chiedere che cosa significa per me esistere? Che cosa significa essere un individuo? Avere un tempo limitato? Scegliere, desiderare, soffrire, morire? L'esistenza diventa allora inseparabile dalla singolarità. Non esiste semplicemente l'uomo. esiste io, individuo irripetibile, collocato in un tempo e in un luogo, con possibilità che devo scegliere e con limiti che non posso eliminare. Qui la parola acquista una straordinaria forza letteraria. La letteratura, infatti, è forse il luogo nel quale l'esistenza diventa più visibile. Un personaggio non è soltanto un concetto, è una voce, un corpo, una storia, una memoria. Quando leggiamo un romanzo, non incontriamo semplicemente delle idee sull'esistenza, incontriamo esistenze rappresentate. Pensiamo alla grande letteratura dell'Ottocento e del Novecento. L'uomo non è più necessariamente presentato come un essere perfettamente padrone di sé. Può essere diviso, contraddittorio, estraneo persino a se stesso. In Pirandello, per esempio, l'esistenza entra in conflitto con la forma. L'individuo vive, cambia, desidera, ma gli altri lo fissano dentro un'identità. La vita è mobile, la forma è immobile. E allora esistere significa anche cercare continuamente di sfuggire alle definizioni che ci vengono imposte. In Sartre l'esistenza assume invece una dimensione radicalmente filosofica. La formula celebre secondo cui l'esistenza precede l'essenza rovescia una concezione tradizionale. L'uomo non possiede necessariamente una natura già definita che stabilisca in anticipo ciò che sarà. È chiamato a costruirsi attraverso le proprie scelte. L'esistenza diventa quindi possibilità. Ma la possibilità porta con sé anche la responsabilità. Se non siamo completamente determinati da una natura prestabilita, allora siamo almeno in parte responsabili di ciò che diventiamo. Ed ecco che l'esistenza si lega a questo punto alla libertà. Ma la libertà non è mai assoluta. Esistiamo dentro condizioni che non abbiamo scelto. Nasciamo in un determinato tempo, in un determinato corpo, in una determinata famiglia, in una determinata storia. Questa tensione fra ciò che ci è dato e ciò che possiamo scegliere è una delle grandi questioni dell'esistenza. E qui torna utile proprio l'immagine contenuta nella parola existere, venire fuori, manifestarsi. Ma da che cosa veniamo fuori? Dal possibile? Dal nulla? Dal grembo materno? Dal silenzio? La domanda diventa vertiginosa. Prima della nostra esistenza individuale non c'era ancora il nostro io. Poi improvvisamente ci troviamo nel mondo. La nascita è forse il primo e più radicale ex, il primo venire fuori. E la morte rappresenta, almeno simbolicamente, il limite opposto. Per questo l'esistenza umana è diversa dall'esistenza di un oggetto. Un sasso semplicemente è. L'uomo sa di essere. E questa consapevolezza cambia tutto. L'uomo non soltanto esiste, sa di esistere e sa che la propria esistenza finirà. Da qui nasce una parte fondamentale della letteratura e della filosofia. La coscienza della morte introduce il tempo dell'esistenza. Non viviamo semplicemente nel presente. Ricordiamo ciò che è stato e anticipiamo ciò che potrebbe essere. Siamo fatti da una parte di memoria, da un'altra di attesa. La nostra esistenza si distende fra un passato che non possiamo modificare e un futuro che non conosciamo. Ed è forse per questo che l'esistenza ha qualcosa di profondamente narrativo. Esistere significa avere una storia che non è scritta completamente in anticipo. Ogni scelta aggiunge una frase, ogni incontro modifica il racconto, ogni perdita lascia una lacuna, ogni memoria trasforma il passato. Da questo punto di vista, la letteratura non fa altro che rendere visibile ciò che nell'esistenza quotidiana spesso rimane nascosto. Un romanzo prende una vita e la trasforma in racconto. Una poesia prende un istante e gli impedisce, almeno per un momento, di scomparire. La parola letteraria compie quasi un secondo atto di esistenza. Fa emergere ciò che rischiava di restare invisibile. E ritorniamo così all'ex iniziale. Esistere e venire alla presenza. Scrivere è far venire alla presenza. Leggere è riportare alla presenza. Un personaggio che appartiene a un libro scritto 100 anni fa continua attraverso la lettura a esistere nella nostra coscienza. Naturalmente non si tratta della stessa esistenza biologica dell'autore o del personaggio, è un'altra forma di presenza, quella della memoria, quella dell'immaginazione, quella della parola. Ed è forse qui che la riflessione sulla parola esistenza raggiunge il suo punto più suggestivo. Esistere significa emergere dal possibile e diventare presente. Ma l'esistenza umana non è una semplice permanenza, è trasformazione. Noi non siamo identici a noi stessi nel corso del tempo. L'io che ricorda la propria infanzia non coincide perfettamente con il bambino che è stato, eppure lo riconosce come proprio. L'esistenza è dunque anche questo paradosso: cambiare continuamente e nello stesso tempo cercare una continuità. Forse per questo la domanda «chi sono?» è molto più difficile della domanda «che cosa sono?». La seconda può cercare una definizione, la prima apre un percorso e una risposta definitiva rischierebbe persino di contraddire la natura stessa dell'esistenza, che è movimento, possibilità, è divenire. Possiamo allora tornare alla parola nella sua forma più semplice. Esistenza. Dentro questa parola sentiamo l'eco dell'ex latino esistere, qualcosa che si pone, che si manifesta, che viene alla presenza, ma la parola, attraversando i secoli, è diventata molto più di una semplice descrizione. È diventata una domanda. Perché c'è qualcosa invece di nulla? Che cosa significa essere qui? Che cosa facciamo del tempo che ci è dato? Quanto di ciò che siamo è scelto e quanto ci è imposto? E che cosa rimane di noi quando la nostra presenza finisce? Forse non esiste una risposta unica. Ed è proprio questo il punto. L'esistenza non è soltanto qualcosa da definire, è qualcosa da vivere. La filosofia la interroga, la letteratura la racconta, la poesia l'ascolta, la lingua, molto prima che noi cominciamo a rifletterci, ne conserva già una traccia. In esistenza, abbiamo detto, c'è l'immagine di un essere che viene fuori, che si affaccia alla presenza, che occupa per un istante il grande spazio del mondo, un istante. E forse l'uomo è proprio questo, un essere che emerge dal silenzio, prende coscienza di esserci, cerca di dare un significato alla propria presenza e per un tempo limitato, limitatissimo, lascia una traccia. Esistere e venire alla luce, vivere e dare una forma a quella luce, ricordare e impedire che scompaia tutto. Ed è forse per questo che una parola così astratta come esistenza finisce per indicare la cosa più concreta che possediamo, il fatto fragile e irripetibile di esserci, di essere qui.

Concludiamo con questa canzone di Battiato e ti vengo a cercare il programma di oggi. Ringraziamo il professor Maccioni per la parola che ci ha regalato e vi ricordo che potete ascoltare la nostra fontana del villaggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12 e 6 minuti e 18 e 15 e che potete ascoltarci anche in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Le prime indicazioni che emergono dall'autopsia sembrerebbero dare una risposta a uno degli interrogativi principali sulla morte di Mirko Frescucci, il quarantenne del sodo di Cortona, trovato senza vita nella notte tra l'11 e il 12 settembre nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale San Donato di Arezzo. Secondo quanto filtra dagli accertamenti medico-legali, il decesso sarebbe stato provocato dalla grave emorragia conseguente alle numerose ferite riportate, lesioni che risulterebbero compatibili con un gesto autolesionistico, un quadro che, se confermato dalle conclusioni definitive, farebbe venire meno l'ipotesi iniziale di un'aggressione da parte di terzi. L'autopsia è stata eseguita ieri a Siena, dove è stata trasferita la salma per l'esame disposto dalla procura di Arezzo,

0: è affidata al medico legale Giacomo Madeo. Come avviene abitualmente in questa fase delle indagini, dagli inquirenti non sono arrivate comunicazioni ufficiali sull'esito dell'accertamento. Le informazioni disponibili rappresentano dunque prime risultanze ancora da formalizzare. Dovranno essere inserite nel quadro complessivo dell'inchiesta. Gli elementi emersi dall'esame sembrerebbero comunque convergere con la pista che nei giorni successivi al ritrovamento aveva progressivamente acquisito maggiore consistenza. Le lesioni non mostrerebbero caratteristiche tali da far pensare all'intervento di un'altra persona. I frammenti di vetro recuperati nell'area del parcheggio erano già entrati tra gli elementi sottoposti agli accertamenti investigativi. Si restringe così il campo sulle modalità del decesso di Frescucci, ma non si chiude l'indagine. La vicenda. Restano infatti da ricostruire con precisione le ore che hanno preceduto il decesso e soprattutto quanto accaduto dopo l'arrivo di Frescucci al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il 118 è intervenuto ieri sera alle 18.10 a seguito di uno scontro frontale avvenuto tra due auto nel comune di Anghiari lungo la strada provinciale 43 all'altezza del distributore. Coinvolti due conducenti, un uomo di 19 anni trasportato dall'elisoccorso Pegaso 1 al pronto soccorso di Ponte Nicchere in codice giallo. Una donna di 90 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, sempre in codice giallo, da un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. Sul posto hanno agito vigili del fuoco, polizia locale di Anghiari e ambulanza infermierizzata di San Sepolcro per i soccorsi. Il governo Meloni ha approvato il taglio del bollo auto nel 2027 per le vetture fino a 80 kW. Quindi coinvolto oltre il 70% delle auto e a determinate condizioni moto e ciclomotori. Previsti 2,293 miliardi per compensare il minore gettito regionale. Meloni ha annunciato l'intenzione di rendere la misura strutturale. Nel frattempo il presidente della regione toscana Eugenio Giani attacca la decisione del governo. Per la Toscana, dice Giani, un buco da 200 milioni di euro. Sentiamo.
1: Si è fatto con molta rapidità e quindi facendo degli sbagli e con molta superficialità i conti con l'altro oste. Si è detto che si riduce le imposte e si riduce il bollo andando sostanzialmente a cogliere quello che sono risorse che un ente come la Regione gestiva per la sanità. Quindi io più che decreto tagliabollo lo definisco decreto taglia salute o decreto taglia sanità, perché è evidente che una regione come la Toscana, che nel 2025 ha destinato un bonus di 310 milioni in più per mantenere i servizi sanitari, vederselo tagliare è qualcosa che davvero amareggia. Tagliare, perché è inutile che si venga a dire che si compensi. Leggendo il testo del decreto, io mi sono reso conto che si parla di una compensazione in Italia di 2 miliardi e 2 quando in realtà oggi il bollo porta addirittura a 7 miliardi.
0: Comunità energetiche rinnovabili come risposta al caro energia, ma soprattutto come opportunità di sviluppo, competitività e sostenibilità per le imprese e i territori. È il tema al centro del convegno Le comunità energetiche per un futuro davvero green, promosso da AIDA Toscana, in programma martedì 22 settembre dalle 16 alle 19 nella sede di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze. L'appuntamento è stato presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Sentiamo a questo proposito la presidente di AIDA Toscana, Gabriella Ciabattini Cioni, e la presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini.
2: Abbiamo qui oggi fatto questa conferenza stampa proprio per poter pubblicizzare sia la nostra associazione, che l'acronimo ha il significato di Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, e che ovviamente hanno interessi nel loro lavoro e anche hanno l'interesse di avere una conduzione un po' più semplificata e di poter dare lavoro a più gente possibile, ma anche spendendo un po' meno per quanto riguarda l'energia, che oggi è il problema di grande attualità. Tant'è vero che abbiamo sentito giusto ieri l'urgenza di occuparci del tema energetico e di passare da una dipendenza anche patologica poi alla fine da altri stati a una produzione nostrana, diciamo, che può anche essere costi zero, perché a parte l'impianto ovviamente abbiamo eolico, fotovoltaico, che ne so, gas naturale che può essere sviluppato persino dai rifiuti. Sarebbe una cosa ancora più bella poter smaltire tutti i rifiuti che produciamo in certi modi. E questo, ecco, la comunità energetica è una di queste soluzioni. Quella si basa sulla fotovoltaico, e quindi sfrutta l'energia che viene dal sole, dalla luce, e ci permette anche di accumulare e poi di condividere. Quindi, oltre ad essere un'energia green, ci dà anche la possibilità di avere un risvolto sociale, avendo l'energia a costi minori e potendola condividere anche con chi non può mettere magari un impianto fotovoltaico, ma può usufruire di quella, purché sia vicino, ecco, alla colonna base di distribuzione. Questa energia, che fa anche un favore alla natura, è green, quindi ha la possibilità di essere prodotta senza danni all'ambiente. Ecco, questo è un po' l'intento delle imprenditrici: trovare nei costi più contenuti dell'energia green e anche meno dannosi la competitività che ci manca attualmente, perché rispetto a tanti stati noi non siamo liberi di produrre la nostra energia, non l'abbiamo più fatto avendo energie ancora convenienti, più di quella che avremmo prodotto noi. Quindi adesso abbiamo invece la possibilità di produrla in comunità, condividerla e avere un risparmio. Il risparmio energetico cos'è? Il risparmio energetico è una competitività per le nostre aziende. Ecco perché AIDDA si occupa di questi argomenti importanti per le imprenditrici, che non vedono l'ora di avere degli sgravi anche economici legati a una produttività propria. E appunto la comunità europea ha detto che è urgente trovare altre soluzioni che ci rendano indipendenti, meno vulnerabili e anche meno dipendenti, diciamo così, da un ricatto, se vogliamo, detto fra parentesi, che è quello di non avere le proprie fonti. Bene, troviamole, ci sono, le dobbiamo usare. Bene.
3: Sì, è un connubio senz'altro vincente, perché in questo momento storico di grande difficoltà da un punto di vista del costo dell'energia, l'unica strategia che il nostro paese ha, che può attuare fin da adesso, rendendo tutti noi protagonisti, le amministrazioni, ma le aziende, i cittadini, il terzo settore, è quello di un gioco di squadra legato alla produzione di energia pulita attraverso gli impianti fotovoltaici in primis, ma anche l'idroelettrico, tutto quello che permette di mettere a sistema le superfici che già abbiamo, ad esempio quelle delle aziende, per produrre energia pulita, che permetterà al mondo delle aziende, come del resto ai cittadini e ai comuni, di risparmiare in maniera significativa, quindi con un contenimento importante del costo dell'energia, che permetterà da un lato alle aziende di essere senz'altro più competitivi, ma attraverso la condivisione dell'energia in più, che verrà condivisa appunto all'interno della comunità energetica, potranno ricevere un incentivo che potrà essere devoluto anche come benefit aziendale ai propri dipendenti. Quindi un'opportunità di risparmio per le aziende e di condivisione dell'energia per tutti i cittadini, in modo tale che anche chi da semplice consumatore possa usufruire del ruolo attivo delle aziende per risparmiare. Un modo concreto, come dicevo, per contenere il costo dell'energia in un momento storico in cui questo è l'unico strumento attuabile che noi abbiamo, e dove il ruolo delle aziende è fondamentale, perché hanno superfici ampie idonee per l'installazione degli impianti, hanno un vantaggio economico importante che gli permette di essere più competitivi, di reinvestire nel loro settore, ma dall'altra parte aiutano i propri dipendenti e i cittadini della comunità in cui si trovano a loro volta a risparmiare come semplice consumatore. Quindi una collaborazione che può portare soltanto benefici, non solo in termini economici ed ambientali, ma anche sociali.
0: Apre a Bibbiena in questo fine settimana Agrosfera. Sentiamo di che cosa si tratta.
4: È davvero un bellissimo lavoro che rappresenta l'agricoltura in tante sue sfaccettature, sia nella tradizione che nell'innovazione. L'agricoltura è il nostro settore primario e ha avuto una grande evoluzione negli anni, ma ancora oggi rappresenta una delle nostre eccellenze e certamente uno degli aspetti nella sua filiera complessiva dell'agroalimentare che ci rendono più famosi e più conosciuti nel mondo. E vedere in questo volume un po' rappresentata la storia, la tradizione, la bellezza della nostra agricoltura, che non è solo produzione di prodotti di qualità, ma è anche tutela del territorio e anche valorizzazione dei nostri borghi e valorizzazione delle nostre tradizioni, beh, credo che sia stata una bellissima iniziativa, e questa mostra che ospiterà il Comune di Bibbiena è davvero una mostra che a mio parere vale la pena di vedere e di frequentare. Beh, l'agricoltura è anche inclusione, non c'è dubbio, lo dico da una regione che ha fatto la legge sull'agricoltura sociale nella precedente legislatura, io feci anche due bandi proprio per finanziare progetti di agricoltura sociale, ne abbiamo avuti tante domande e devo dire che è davvero uno strumento straordinario di promozione, di inclusione sociale e di raggiungimento dell'autonomia. Tante organizzazioni agricole, associazioni anche e aziende agricole hanno fatto l'esperienza della collaborazione con persone che vengono dal mondo dell'immigrazione, della fragilità, della disabilità, e tutti ne danno un riscontro positivo e sono felici di aver fatto questo tipo di attività, che a volte non è semplice, ma che migliora anche il clima che c'è all'interno delle aziende e anche delle aziende agricole. Quindi è davvero uno strumento straordinario che noi abbiamo verificato proprio per aiutare e promuovere l'inclusione e l'autonomia.
5: Siamo in Regione Toscana, onorati per parlare ancora una volta di fotografia a Bibbiena, perché torna l'evento collettivo nazionale del CIFA, di FIAF, nel nostro centro fotografico, all'ex carcere, proprio in centro storico a Bibbiena. Quest'anno Agrosfera è il titolo, ovvero si parla di agricoltura, e Bibbiena è il centro nazionale di questa mostra collettiva, che in realtà sarà Bibbiena come base, ma sabato e domenica addirittura in 120 località in tutte le regioni italiane hanno partecipato fotografi da tutte le regioni. Siamo veramente felici, perché ormai siamo sempre più un punto di riferimento per questo ambito, per la Toscana ma anche per tutta Italia. Un ringraziamento a Roberto Rossi, a tutti i volontari della FIAF, un ringraziamento all'assessore Francesca Nassini, a Regione Toscana, a Biper per il supporto, e a tutti gli sponsor, veramente, perché tutti insieme, grazie a questa collaborazione, riusciamo ormai ad essere il punto di riferimento per questo importante segmento culturale.
6: Agrosfera è un nuovo progetto collettivo nazionale della FIAF, dove abbiamo invitato tutti i nostri autori a lavorare su un tema che riguardasse le storie delle persone che lavorano in tutta la filiera agroalimentare italiana. Ne è scaturito un grande documento che rappresenta proprio lo stato dell'agricoltura italiana, cercando di evidenziare da una parte lo sviluppo tecnologico, ma dall'altra anche la tradizione che permea la nostra agricoltura. Hanno partecipato 1160 autori che hanno prodotto durante il 2025 dei loro progetti, che sono confluiti a una selezione che ha prodotto il contenuto di questa bella pubblicazione. E il contenuto di questa pubblicazione, sono 1800 fotografie, sarà esposto interamente a Bibbiena con inaugurazione sabato 19. In contemporanea all'inaugurazione di Bibbiena saranno aperte altre 120 mostre locali in tutto il territorio nazionale.
7: Ma noi siamo orgogliosi di sostenere il progetto Agrosfera, perché raccoglie due elementi per Biperbanca fondamentali: il sostegno della cultura attraverso, in questo caso, la fotografia, e la fotografia è un aspetto estremamente importante che ci ritorna sempre un'evoluzione di immagini da analizzare, e la filiera agroalimentare. In questo caso le due iniziative si sposano alla perfezione. L'analisi della fotografia rappresenta anche nel settore agroalimentare l'evoluzione stessa che ha avuto questa filiera, che è sempre sì tradizione ma anche innovazione, e quindi essere partecipi in questo tipo di progetto per noi è appunto un onore e un orgoglio e poterlo sostenere per andare ad analizzare proprio tutte le fasi operative del settore agroalimentare. Noi in questo momento ci stiamo molto dedicando a questo aspetto e l'analisi della fotografia ci dà un supporto esclusivo. Quindi in questo senso siamo contenti appunto di partecipare a questa iniziativa. Grazie.
0: Più anni non bastano, è necessario che questi anni siano migliori. Una visione che nella fattoria sociale di Ramarella, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, ha unito su iniziativa del centro Basaglia le istituzioni locali e regionali, la cooperazione sociale, l'azienda sanitaria e il volontariato. I dati sono chiari. In Toscana gli over 65 sono 1,2 milioni. Un quarto della popolazione si vive più a lungo, ma la qualità di questa vita deve migliorare. Obiettivo della regione è il benessere della comunità, un tema che non riguarda solo gli anziani. Se la solitudine è il male del secolo, questo interessa anche gli adolescenti e i giovani. La presidente del centro Basaglia, Tina Chiarini, ha indicato tre priorità. La prima, operare contro l'abbandono, perché la solitudine e lo scarto degli anziani sono una sconfitta per la società. Seconda priorità, garantire il diritto a invecchiare nella propria abitazione. Terza priorità, dignità, cura e inclusione sono il migliore passaporto per contrastare la cronicità, conservare la propria individualità e libertà e per essere arbitri del proprio destino. Nient'altro per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
9: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è venerdì e la nostra pagina sportiva dedica parecchio del suo tempo ad illustrarvi gli incontri in programma dalla Serie B alla seconda categoria, sì, perché in questo weekend partiranno anche i campionati di prima e di seconda categoria, senza però dimenticare che mercoledì è stato giorno di campionato per la Serie C e per la Serie D e qualche reportage porfiamo pur farlo. Bene, allora io direi di illustrare la quinta giornata del campionato di Serie B, che inizia proprio questa sera, venerdì alle 20.30, con la gara Juve-Stabia-Cesena. Domani, sabato 19 settembre, le partite in programma alle 15, Carrarese-Benevento, Cremonese-Virtus-Entella, Palermo-Padova, alle 17.15, Sampdoria-Catanzaro, alle 19.30, Ascoli-Avellino. Passiamo a domenica 20 settembre, alle 15, Arezzo-Sud-Tirol, Hellas-Verona, Lanerossi-Vicenza, alle 17.15, Mantova-Pisa, alle 19.30 la giornata si conclude con Modena-Empoli. In tutti i campionati, ma soprattutto in questo, mai perdere di vista la classifica. Mantova-Palermo 10 punti, 8 Sud-Tirol, 7 Avellino, Modena-Ascoli e Padova, 6 Cesena-Pisa-Empoli-Arezzo, 5 Vicenza, 4 Hellas-Verona-Entella-Benevento-Cremonese, 3 Catanzaro, 2 Juve Stabia, vi ricordo che comunque questa squadra è stata penalizzata di 2 punti, Carrarese e Sampdoria chiudono la classifica con un solo punto. Quinta giornata del girone di andata, 6 punti in classifica e da Arezzo arriva la Sud Tirol. Sappiamo ben poco di questa squadra, sappiamo che è seconda in classifica, sappiamo che è molto forte, ma dal canto suo l'Arezzo, forte dei due risultati pieni ottenuti in trasferta e con che squadre, naturalmente dovrà tentare anche di far sua l'intera gara e sfatare così il tabù della prima vittoria casalinga. Quindi prove anti Sud Tirol per Cristian Bucchi nell'amichevole in famiglia contro la formazione Primavera. La partitella giocata sul terreno del Giusi Conti di Ricotino non ha fornito troppe indicazioni sui singoli che verranno scelti dall'inizio contro gli Alto Adisini domenica pomeriggio al Comunale, ma alcuni spunti tattici sui quali lo staff sta lavorando, sì, provati infatti sia il 4-3-3 nel primo tempo che il 4-4-2 nella ripresa, mischiando abbastanza le carte. A livello tattico bisognerà capire se il tecnico Amaranto vorrà ripartire dall'ultima positiva mezz'ora di Empoli e quindi da un 4-4-2 con due punti e due esterni larghi, oppure affidarsi al collaudato 4-3-3 e tenersi la variante che ben ha funzionato al Castellani a gara in corso. Molto dipenderà anche dalle condizioni dei singoli. Pattarello, Mancuso, Cerri e Olivieri, per motivi differenti, sono alla ricerca di minutaggio e ritmo partita. Immaginare di vederli tutti insieme dall'inizio forse è un po' azzardato nell'ottica dei 90 minuti e della loro tenuta fisica. Ecco che allora, in caso di 4-4-2, la corsia sinistra potrebbe essere occupata da Sala, con l'ex Torres a fare da elastico tra fase offensiva e zona mediana, riconnettendosi agli altri centrocampisti favoriti in questi ruoli, Ionita e Viviani. Se si terrà in tempo utile, vi faremo ascoltare anche la conferenza stampa pre-gara del mister Bucchi. Dopo il turno infrasettimanale tenutesi mercoledì, il campionato di Serie C, Girone B, scenderà in campo per la sesta giornata del girone di andata e lo farà in tre tronconi. Domani alle 14.30 Forlì-Torres, domenica quindi Atalanta-Under 23 alle 12.30 Ravenna, poi ancora alle 14.30 Reggiana-Latina, alle 14.30 Vado-Pescara, alle 17.30 Campobasso-Pineto, alle 20.30 Grosseto-Perugia e Gubbio-Ostia-Mare. Tre partite invece di lunedì, tutte alle 20.30, Guidonia-Montecelio-Livorno, Pianese-San Benedettese, Spezia-Vispesaro. Il turno infrasettimanale ci consegna una classifica con lo Spezia solitario a 13 punti dopo la vittoria roboante in quel dello Stadio Curi contro il Perugia. Ricorderete 3-0, Spezia 13, Reggiana, Ravenna 11, Livorno 10, Grosseto, Atalanta Under 23, Torres 9, 8 Guidonia Montecelio Forlì, 7 il Gubbio Campobasso il Perugia, 6 il Pineto, 5 il Pescara, ancora il Latina, 4 il Vado, 3 Ostia Mare, 2 Pianese, 1 punto la San Benedettese e la Vispesaro. La giornata, abbiamo detto, ci consegna questa vittoria in trasferta dello Spezia, in la vittoria anche del Livorno in casa rocambolesca e invece il pareggio del Grosseto un po' inaspettato dopo il risultato iniziale e questa Pianese che continua a giocare bene ma a non raggranellare punti, infatti è stata sconfitta anche nella sua trasferta. Trasferta isolana in quel di Sassari contro la Torres per 2-1 dopo aver, ripeto, ben figurato. La sconfitta secca del Perugia al Renato Curi con lo Spezia che dilaga per 3-0 apre degli interrogativi che comunque nel post partita il presidente Gaucci un po' riesce a spiegare. Sentiamolo.
10: Quello che sta succedendo è normale, fa parte del progetto, del programma che vogliamo portare avanti. Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà in questo momento. Oltretutto la cosa più complicata per noi è aver perso 4-5 pezzi importanti in un momento dove c'è il 50% della squadra che sta al 20%, perché anche i nuovi Vergani, Van Amersfoort, Renault sono tutti arrivati allenandosi da soli l'ultimo mese, quindi capite bene che la squadra non ci vorranno almeno credo 40 giorni per portare tutti al 100% e da lì in poi vedremo che succederà. Però io sono tranquillissimo perché so il potenziale di questa squadra. Abbiamo giocato con forse le ultime due partite con le due squadre più forti del campionato. Quella di oggi secondo me c'è il rischio che a marzo già abbia vinto la Serie C, perché anche l'investimento che è stato fatto da loro è un investimento totalmente diverso da tutti gli altri. Però queste non è che non io non sto qui per mettere scuse, io sto qui per dire quello che è il momento che sta vivendo la nostra squadra. Noi non ci siamo illusi prima quando stavamo vincendo eccetera e non ci demoralizziamo adesso che siamo in queste dopo aver perso due partite. La partita scorsa sicuramente poteva andare meglio perché in 11 contro 11 sarebbe stato diverso.
9: Turno infrasettimanale anche per la serie di Girone E. E quindi domenica, quarta giornata del girone di andata, questi gli incontri in programma. ore 15, Chiviborgo Mezzolara, Grassina Scandicci, Nuova Ternana Tau Calcio Altopascio, Progresso Serravezza Pozzi Calcio, Rondinella Marzocco Lucchese, San Donato Tavarnelle Follonica Gavorrano, Sasso Marconi Prato, Siena Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Flaminia Civita Castellana. La classifica: 4 squadre a 7 punti, San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana, Prato, Follonica Gavorrano, a 6 la Lucchese, il Tau Calcio Altopascio, 4 Serravezza, Aquila Montevarchi, Siena, Scandicci, Terranova Traiana, Sasso Marconi, Mezzolara, a 3 Progresso, a 1 punto Nuova Ternana, Grassina, Rondinella Marzocco, ultima in classifica con 0 punti il Chiviborgo. Ed eccoci alla seconda giornata del girone di andata per l'eccellenza girone B. Audax Rufina Antella, Baldaccio Bruni Sestese, la partita si gioca allo stadio Buitoni di Sansepolcro, Barberino Tavarnelle Collegiana, Figline Signa, Lastrigiana Valentino Mazzola Siena, Poggibonsi San Giovannese, Sansovino Monte Espertoli si gioca al Ceccuzzi di Acquaviva ed infine l'ultima gara, quella fra Sport Club e Asta Castiglionese, che si giocherà allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda in Siena. Riassumendo, domenica hanno vinto San Giovannese, Baldaccio, Collegiana, Monte Espertoli e Sport Club Asta. Hanno pareggiato Lastrigiana, Sestese, Antella, Figline, Castiglionese, Poggibonsi. 0 punti per Audax Rufina, Valentino Mazzola Siena, Sansovino, Signa e Barberino Tavarnelle. Innegabile che il risultato più eclatante è quello della San Giovannese, che ha battuto il Barberino Tavarnelle per 4-0. Quelle che stiamo per ascoltare sono le parole di Tommaso Gioli, reduce dall'esordio in prima squadra dopo l'intera trafila nel settore giovanile azzurro domenica scorsa contro il Barberino Tavarnelle. Giolino è il portiere della San Giovannese.
11: Sì, è stata molto emozionante perché vengo dal settore giovanile e diciamo con sé ha tutta una serie di significati molto importanti per me. Era una partita speciale che la sentivo, c'è stato anche un pizzico di emozione, però sono contento di essermi messo a disposizione della squadra nel modo credo migliore possibile per cercare di dare una mano per portare a casa il risultato. Sì, Poggibonsi sarà una partita insidiosa, c'è da tenere il livello di concentrazione molto alto. E dalla mia posso dire che proverò come sempre a dare il massimo per la squadra, cercando di mettermi a disposizione nel miglior modo possibile, con tanta umiltà e determinazione. E niente, speriamo di portare un'altra nuova gioia ai tifosi e questo diciamo è il mio augurio per la partita che ci aspetta domenica. Sì, no, mi trovo benissimo col preparatore dei portieri, con Gaspare Messina, che ho avuto già l'anno scorso, il rapporto è molto buono, e anche con Lore, dai, ci conosciamo da una vita e mi fa molto piacere lavorare con lui tutti i giorni. Io cerco sempre di rubargli qualcosa perché ovviamente ha un pizzico di esperienza più di me e tutto quello che riesco diciamo a prendere da lui è arricchisce il mio bagaglio tecnico e quindi c'è grande stima sia per staff, allenatore dei portieri e anche Lori, e speriamo di continuare così, che siamo sulla strada giusta.
9: Queste le partite in programma per la seconda giornata del girone di andata del campionato di promozione girone C. Africo Acquaviva, Alberoro Centro Storico Le Boschi, Ideal Club Incisa Audace Galluzzo, Nuova Foiano Cubino, Pontassieve Casentino, Rescoreggello Cortona Camucia Calcio, Settignanese Montagnano, Sinalunghese Alleanza Giovanile di Comano. Nella prima giornata hanno vinto Pontassieve, Africo, Montagnano, Sialunghese, Alberoro, Centro Storico Le Boschi, Rescoreggello, pareggiato Cortona Camuscia, Settignanese e infine Casentino, Audace Galluzzo, Acquaviva, Nuova Foiano, Ideal Club Incisa, Alleanza Giovanile di Comano e Cubino. Purtroppo hanno 0 punti in classifica dopo le performance di mercoledì in Coppa, naturalmente di Foiano, Montagnano, di Pontassieve. Staremo a vedere i risultati che usciranno appunto da questa seconda giornata. Esordio domenica per la prima categoria girone E. Queste le partite in programma: Ambra Bibbiena, Cavriglia Vicio Maggio, Chiantigiana Capolona Quarata, Impruneta Tavarnuzze, Atletico Levane Leona, Lucignano Bettolle, Spoiano Stia, Tegoletto Castelnovese, Torrita Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo. Questa la prima giornata del campionato invece di prima categoria Girone F. Alberese Radicondoli, Argentario Torregneri, Campiglia Atletico Piancastagnaio, Montalcino Pianella, Olympic Sartiano, Badesse Monteriggioni, Pienza Scarlino Calcio, Ponte d'Arbia San Miniato e Rosia San Quirico d'Orcia. Prima giornata per la seconda categoria Girone I. Forte Arezzo, Arno Castiglioni Laterina, subito derby fra Santa Caterina Fraticciola come lo fu domenica scorsa in Coppa, Guazzino Arezzo Football Academy, Poppi Calcio Pestello, la partita a Prato Vecchio Marino Mercato Subbiano si giocherà domani ore 15:30 allo stadio Rialti di Prato Vecchio, perché appunto nel paese c'è in corso la festa della birra e quindi le due società hanno trovato l'accordo per l'anticipo di sabato. Ancora Rassina Fulgor Castelfranco, Vaggio Pianiscò Bucine, Valdichiana Calcio Pievaltoppo. Un autentico girone di giochi senza frontiere, la seconda categoria Girone L. Ascoltate nella composizione le partite in programma: Atletico Piazze Petroio, Chiusi Fonte Belverde, Luigi Meroni Montichiello, Montepulciano Stazione Buonconvento, Querce Grossa Monteroni, Unione Poliziana Volontà Strequanda, Virtus Asciano Serre, Virtus Chianciano Terme Cetona. Queste invece le partite della terza categoria, Arezzo Girone Unico, Colonna Indicatore San Giustinese, Faillese Badia Roti Calcio, Lorese Calcio Terontola, Pietraia Badia Agnano, San Leolino Atletico Valdambra, San Marco La Sella Montecchio, Tregozzano Monterchiese, Tuscar Monsigliolo, Virtus Arezzo Pian di Scò. Girone è composto da 18 squadre agguerritissime, di cui 4 del territorio cortonese, se non vado errato. Auguri a tutti, buon campionato e naturalmente vi rinnovo l'invito ad ascoltare Obiettivo Sport, le dirette dai campi, domenica alle 14:50 in onda su Radio Incontri, la radio in blu e del calcio dilettantistico. Da Giorgio Fanelli è tutto, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
12: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità.
14: In blu 2000, news.
15: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la Premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, è successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza. L'Italia pronta una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
16: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
15: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della Premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
17: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale: lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina, da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena 3 giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
15: E ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
18: Buongiorno, puntato tutto sul tema sicurezza. Il primo ministro israeliano Netanyahu ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che va portata a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, la versione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito israeliano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta al nord il disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono assieme alleati militari sciiti filo iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
15: Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
19: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
15: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un'insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
20: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
15: Torniamo alla cronaca con un blitz anti usura due gli indagati, Marco Bergamaschi.
1: Per gli agenti della squadra mobile, le due persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
15: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
21: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
15: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: redazione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima di colpirla gli ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino aveva un cellulare collegato a un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno. Ora è in caserma con i genitori. Colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, un velivolo nella base presente personale italiano per l'operazione Inherent Resolve. Nessun militare è stato coinvolto, così il ministro della difesa Crosetto.
1: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Taif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sono stati rinviati a giudizio due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. Infatti il contestati risalgono a novembre del 2024. Il processo è stato fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina e si è scatenato un nubifragio, in particolare nell'area nord della capitale. Pesanti disagi alla circolazione, con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. C'è allerta maltempo su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane all'udienza al Centro Studi Internazionali Papa Leone XIV. Il Pontefice ha ricordato non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri produce civiltà. Da questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Benvenuti, ben ritrovati, buon venerdì 18 settembre 2026, l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate e per la settimana e per questa stagione, poi dalla prossima riprenderemo con la stagione autunno-inverno. Anche il nostro Sabino D'Alessandro sta scegliendo, oltre che le canzoni ovviamente per l'autunno-inverno, i capi d'abbigliamento, quelli giusti per l'autunno-inverno, perché ormai non si sa più come vestirsi, ragazzi. Il mattino presto un po' frescolino, anche la sera tardi, poi durante il giorno riesplode il caldo, l'estate è l'afa, diciamo la verità. Com'è il tempo delle vostre parti, raccontatecelo. Avrete capito, c'è Mister Sabino D'Alessandro in regia ad accompagnarci per queste due ore ricche di informazione musicale, con i concerti in primo piano tra poco, anche quelli del weekend, quindi segnalatemi tante cose belle da fare dalle vostre parti, nella vostra città, nel vostro borgo, anche per il prossimo fine settimana, non solo per musica ma anche eventi culturali di vario tipo. Diretta @radioinblu.it, aspetto le vostre mail. Intanto Antonello Venditti.

I grandi classici che non mancano mai, come questo di Tracy Chapman. Buon pomeriggio di venerdì. Allora, siamo pronti con il listone di concerti per oggi e anche per il weekend. Quindi oggi Francesco Renga vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. Edoardo Bennato sarà a Milano al Mind Live Theater. Modena City Ramblers, appuntamento a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano, al Live Club. Andiamo avanti con Frankie Energy MC in questa giornata del 18 a Torino all'Hiroshima Mon Amour. E poi Emma Nolde, vi segnalo il suo live a Napoli al Teatro dei Piccoli. Gianni Morandi sarà protagonista domani 19 settembre al Wave Summer Music a Catania e presso la Villa Bellini. Giusy Ferreri sarà in provincia di Messina a Raccuglia in Piazza del Popolo, mentre invece Giorgia vi attende al Lido di Jesolo in provincia di Venezia al Palazzo del Turismo. C'è una rassegna dal titolo Rocce Rosse Blues che si tiene all'Anusei in Ogliastra, area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco, dove ci sarà il concerto dei Nomadi domani sera a partire dalle 21:30. Loredana Bertè a Palermo al Teatro di Verdura domani sera, domani anche Raffa Terni al Pala Terni in Viale dello Stadio, e poi sabato Ricco anche ad Assago, Milano, Unipol Forum per Riccardo Cocciante. L'appuntamento a Taormina, ritorniamo in Sicilia con il Teatro Antico, dove ci sarà il live di Diodato. Continuiamo anche con Eugenio Finardi a Torino in Piazza Arbarello, l'appuntamento per lui a partire dalle ore 21 del sabato. Ermal Meta a Taormina Messina, anche lui al Teatro Antico a partire dalle ore 21. E poi chiudiamo con la segnalazione di questa rassegna dal titolo Dallo Sciamano allo Showman, dove ci sarà Davide Van de Sfros a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia al Teatro San Filippo. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per il fine settimana molto ricco anche alle parole dell'estate, in cui vi elencheremo degli appuntamenti da nord a sud da vivere a livello musicale, culturale, anche di solidarietà. Intanto questa di Sombra, My Body Isn't Ready.

si fanno anche le imitazioni al pomeriggio, dovremmo mettere un microfono nascosto soprattutto in regia. Vabbè, tralasciando questa e anche la bella canzone di Sombra appena ascoltata, Swim Blue 2000, parliamo di novità discografiche. Sapete che poi al venerdì ascoltiamo nuovi singoli, come tra poco anche quello di Malika Ayane, quindi rimanete con noi. Però ci sono anche tante altre novità in uscita, come questo duetto tra Annalisa e Madame, che hanno annunciato questa super collaborazione già qualche giorno fa attraverso i social, e oggi è uscito Amica, questa nuova versione del brano di Annalisa, uscito un anno fa e contenuto nell'album Ma io sono fuoco. Avrei solo bisogno di un'amica, ha scritto la cantante ligure annunciando la collaborazione con Madame. Amica è un brano che mette in musica questo dialogo immaginario con un'amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento, e quell'amica fondamentale e preziosa è diventata Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco dal titolo Disincanto, certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. Amica diventa questo manifesto al diritto di essere anche fragili, malinconici, magari anche del tutto sbagliati nella vita. L'annuncio è arrivato attraverso questo post condiviso qualche giorno fa sia da Annalisa che da Madame, ovviamente su Instagram. Ma non è finita qui, tante le news musicali che poi insomma analizzeremo insieme, anche per quanto riguarda le anticipazioni delle classifiche dell'estate nella prossima ora.

Gramaro, siamo ritornati al 2007 con questa canzone, siamo nelle parole dell'estate in cui vi ho detto ci sono tante uscite discografiche, già da questa settimana ne cominciamo a parlare e a sentire, soprattutto un disco nato in questo caso senza fretta, senza scadenze, senza bisogno, coltivato lasciando che le canzoni arrivassero e trovassero il loro posto. Parliamo del nuovo di Malika Ayane, che torna 5 anni dall'ultimo progetto discografico con Cicale, questo album di inediti che esce proprio oggi, 10 brani nei quali osserva l'amore ma anche il cambiamento e soprattutto il tempo che passa. Lei ha raccontato, diciamo, la genesi, la creazione di questo album. Ho iniziato a scriverlo 4 anni fa, quando ho avuto voglia, ha detto Malika, di raccogliere le canzoni senza sapere quando, come, perché sarebbero uscite. Ed è un lavoro di agricoltura, è strana questa, no, corrispondenza con il lavoro dell'agricoltore, in cui lo sguardo sulle cose è la vera sostanza, un processo creativo, insomma, diverso dal passato, che si concretizza anche con questo singolo di lancio dell'album che ascoltiamo subito. Detto tra noi, Malika Ayane.

0: sulle note di Ben Harper ritorniamo a parlare, anzi entriamo virtualmente, anche fisicamente lo faremo, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, uno dei più importanti del nostro paese, ed è a Milano, e parliamo di un grande evento, di una Open Night 2026. C'è Camilla Rossi Lineman con noi, coordinatrice partnership internazionali del museo. Buon pomeriggio Camilla, benvenuta.
1: Ciao, benvenuti, buongiorno a tutti.
0: Allora Camilla, c'è grande fermento in occasione di una notte che è molto importante per tutti i ricercatori e le ricercatrici.
1: Allora sì, assolutamente, noi siamo molto felici come museo di avere questo momento speciale da celebrare con voi. Il venerdì 25 settembre l'Europa celebra quella che è nota come la notte della ricerca, dei ricercatori e delle ricercatrici, ed è un momento speciale perché è un momento per incontrare proprio il mondo della ricerca a tu per tu. Quindi anche noi come museo abbiamo un fitto programma, vogliamo parlare di questo?
0: Si aprono le porte per una straordinaria serata, lo ricordiamo fin da subito, a ingresso totalmente libero, giusto, gratuito?
1: Giustissimo.
0: Ok, dalle 18 alle 23:30 c'è veramente di tutto, non possiamo parlare di tutto ovviamente in 10 minuti o poco più, però si dialoga attivamente, diciamo, anche con incontri one to one, giusto, con ricercatori, appassionati della scienza, ricercatrici che sperimentano proprio con un confronto spontaneo e diretto tutte le varie tematiche e soprattutto i settori della nostra vita.
1: Giustissimo, giustissimo. Diciamo che il museo è molto noto a Milano per i laboratori, le attività, è aperto sempre ai bambini dai 3 ai, ti direi, 110 anni, ma questa notte è veramente particolare perché con noi abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo tantissime ricercatrici e ricercatori di degli ambiti più vari, ora magari ne citiamo qualcuno, sì. E l'idea è proprio quella di incontrarli, di avere con loro un momento in cui parlare, in cui sperimentare, in cui dialogare, in cui diciamo avere risposte a tutte quelle curiosità che magari ci vengono anche quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo la radio, quando sui social ci parlano dei temi che davvero ci riguardano tutti e tutte.
0: Esatto, quindi sono momenti anche di riflessione, Camilla, su tematiche importanti come le sfide del nostro tempo, anche tutto quello che stiamo vivendo, ecco, praticamente.
1: Sì, sì, guarda, ti dico, questa Open Night in particolare cade nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, tanto che questa edizione della notte si svolge proprio nell'ambito di un'iniziativa che si chiama 200 volte Volta, la forza dell'energia condivisa, che è stata voluta, diciamo, dalla Fondazione Alessandro Volta con il sostegno di Fondazione Caripro, e in quest'ottica noi parliamo anche proprio di elettricità, per esempio, e sì, di energia.
0: Sì. Prego, prego Camilla, tranquilla. Allora, di energia, allora, è un po' come una sorta di figura, la possiamo abbinare a un'illuminazione verso il futuro.
1: Assolutamente, sì, la serata tra l'altro è organizzata anche con il network dei Musei dei Futuri, quindi l'idea è proprio partire dalla ricerca del passato, dalla ricerca del presente e andare a guardare quelle che sono le nostre immaginazioni, gli immaginari e le prospettive sul futuro. Parlando di elettricità e di energia, per esempio, ti faccio un esempio, ci saranno degli short talk, ci sarà Michele De Nigris, che è il direttore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile Fonti Energetiche di RSI. Se ci sarà un altro sorta di proiezione di video podcast che sempre parla dell'eredità scientifica di Alessandro Volta, ma ci sarà anche modo di sperimentare dentro uno dei nostri laboratori, il laboratorio di chimica, la costruzione proprio della pila di Volta stessa. Quindi diciamo andiamo a tracciare questi. Ovviamente ci sono molti altri temi scottanti, come tu già anticipavi. Non possiamo fare a meno di parlare ad esempio di intelligenza artificiale, certo. Ecco, su questo ci saranno sicuramente molti momenti,
0: molti confronti, perché credo che poi sia un argomento anche abbastanza divisivo, no? C'è chi l'apprezza, c'è chi un po' meno, però devo dire che se presa con le giuste dosi può essere anche utile.
1: Sì, diciamo che più che adottare un atteggiamento di pro o contro una tecnologia, quello che cerchiamo di fare è proprio di incontrarla e di guardarla sotto più punti di vista, sotto da molteplici prospettive, per cui tra l'altro si parla di intelligenza artificiale, ma ovviamente questo è uno strumento, quindi è applicato a moltissimi ambiti del sapere. Come tu citavi, ci saranno alcuni incontri diretti, quindi ci sarà la possibilità di sedersi banalmente a un tavolino con alcuni di questi ricercatori, di queste ricercatrici, e parlare un po' anche di intelligenza artificiale sotto vari punti di vista. Abbiamo l'Università Bocconi, per esempio, che ci parla proprio degli impatti sociali, abbiamo Mattia Chiesa del Centro Cardiologico Montino, che invece ha un approccio un po' più legato alla salute, abbiamo dei ricercatori del JRC di Ispra che ci parlano di adolescenti, di chatbot, eccetera.
0: Insomma, e poi molto, anche, molto articolato, sì. La tecnologia viene praticamente declinata in varie discussioni, in vari talk, e poi comunque l'Open Night, devo dire che è l'occasione giusta per quelli che non fossero mai stati nel vostro museo, di vale la pena di entrare anche gratuitamente in questa occasione per fare delle visite guidate alla scoperta delle cose bellissime che sono contenute all'interno. Ci sono degli oggetti veramente iconici.
1: Sì, sì, assolutamente, si può entrare, fare quello che un po' ci dicevamo, e visitare in libertà. Le gallerie Leonardo, dedicate a Leonardo da Vinci, sono ovviamente un focus imperdibile. Il sottomarino Toti sarà visitabile, ma diciamo gratuitamente, soltanto per i primi visitatori che arriveranno, perché poi si va
0: esaurimento
1: costi. Però ad esempio abbiamo tutta una sezione sulle particelle elementari sviluppata con il CERN, di cui peraltro avremo un'importantissima relatrice, e saranno visitabili alcuni ricercatori dell'IFN. Si potranno visitare i ponti del Transatlantico Boiancamano, che solitamente sono chiusi al pubblico. Si potrà vedere una monoposto di Formula 1 e parlarne con Marelli Motorsport, che questo è un oggetto che di solito non sta al museo, ma che sarà presente. Quindi diciamo tanti modi per esplorare anche e capire gli oggetti.
0: E poi la bellissima osservazione del cielo notturno, no? Con le stelle, i pianeti, le nebulose, si studia tutto.
1: Sullo spazio abbiamo tantissimo, perché abbiamo gli astrofili che ci guidano un po' a guardare il cielo, nel guardare il cielo, quindi assolutamente avremo questa fortuna, a meno che non sia proprio
0: una brutta serata,
1: nuvola, ma comunque loro ci saranno. Ci sarà un bellissimo spettacolo a cura Diego, dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, proprio uno spettacolo. Ci saranno due talk di Franco Ungaro e di Michel Lavagna per parlarci un po' della missione Artemis, no? Del perché stiamo cercando di tornare sulla Luna, del come lo facciamo, del come costruiamo queste basi, costruiremo eventualmente queste basi, e anche tanti ricercatori del Politecnico di Milano con cui parlare.
0: Fantastico. Poi il tutto condito anche con la musica e food and drink, non dimentichiamo che c'è anche l'opportunità di bere e mangiare.
1: Anche non dimentichiamo, quello. Importantissimo per lo spirito e per il corpo.
0: E la musica anche che accompagna piacevolmente questa visita.
1: Sì. Sì, la musica, avremo un DJ set, ci sarà però la musica anche in veste di protagonista proprio della ricerca.
0: Ah,
1: ti dico
0: bello.
1: Questo perché abbiamo anche qui dei musicisti, abbiamo tutta una serie di appuntamenti sulla musica e il coding, abbiamo degli appuntamenti di sonificazione di dati, per esempio di dati di terremoti, con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, abbiamo appuntamento in laboratorio su come i suoni guidano la nostra percezione anche del gusto e modificano i nostri comportamenti alimentari, per cui
0: veramente c'è di tutto. Fantastico, fantastico Camilla. Allora ricordiamo, ingresso totalmente gratuito, la serata del 25 settembre prossimo dalle 18 alle 23:30 al Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Per chi non è di Milano, dove si trova? Così almeno diamo anche l'indirizzo giusto.
1: Certo, via San Vittore 21, comodissimo arrivarci con la metropolitana, con la bicicletta, come
0: con
1: volete.
0: Tutto, anche a piedi. Museo Scienza, mi raccomando, anche sui social e il vostro sito internet. Grazie a Camilla Rossi Lineman per essere stata con noi. Camilla, grazie davvero.
1: Grazie Max, grazie a tutti e a tutte.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo in musica, c'è James Brown. Wow, I feel

Preach si fa un gran parlare di Madonna anche perché in questo periodo è verso le alte sfere delle vette delle classifiche con la sua Dance Teoria. Salutiamo Giovanni e Monica che ci hanno raggiunto a diretta a radioinblu.it. Monica in particolare riguardo anche al weekend in arrivo ha detto che ha sì un po' di appuntamenti da segnalarci, ma tanto non li potrà vivere perché va a farsi un weekendino al mare perché ha nostalgia dell'estate, quindi non le è bastata diciamo una settimana, non le è bastata la seconda settimana di lavoro, tanto è stanca che vuole tornare al mare. Giusto, fai benissimo. Divertitevi in questo weekend, magari sulle note di Harry Styles.

Dance No More, venerdì bello ricco di novità, tutte italiane tra l'altro, l'occasione giusta nelle parole dell'estate, prima delle news e anche prima di ritornare al passato. Lo facciamo con il nuovo singolo di Filippo Graziani, questa si intitola Panico Punk 76.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Aerofight, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
1: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zitomir si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti. Ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre, francesi, infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa prima di colpire e le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Le anticipazioni delle classifiche dell'estate in vista anche dell'ultimo appuntamento di domani, sabato e domenica insieme, lo ricordiamo, dalle 14 alle 15 per rivivere un'estate del passato di cui vi abbiamo parlato lunedì scorso all'interno proprio delle parole dell'estate, ma rivivere anche quelle che sono le canzoni attuali, da una parte le canzoni della chart di Melo 2000, quella ufficiale dei più programmati, e dall'altra quella che fa parte dei dati rilasciati oggi all'interno della chart di Year One, e quindi vediamo qual è la top 10, ovviamente ve la racconteremo domani pomeriggio a partire dalle 14. Vediamo alcune anticipazioni oggi, come ad esempio una canzone che sale in quota verso le alte sfere, diciamo così. Parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, questa canzone che è nata anche per l'avvio del campionato di calcio di quest'anno. Hanno pubblicato questa attesa collaborazione e, stando a quanto rilasciato anche una recente intervista, in realtà, ha detto Gigi D'Alessio, Genova e Napoli si parlano da sempre, cioè sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo, come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. E infine Gigi ha detto che questo dialogo in fondo non si è mai interrotto e abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia. Gigi D'Alessio ha aggiunto anche che Genova e Napoli è ovviamente una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima. Sale nella classifica di Year One questa settimana Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: sera.
1: Alfa Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli, fa parte della top 10 della classifica di Air One, quella dei brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni, di cui parleremo ampiamente domani all'interno delle classifiche dell'estate. C'è un'altra canzone che sale questa settimana rispetto a 7 giorni fa, ha occupato anche la vetta qualche settimana fa. Parliamo del giovane talentuoso Saif, che ha ottenuto grande successo a Sanremo, lo ricorderete, con la canzone che è diventato un vero tormentone, Tu mi piaci tanto, seconda classificata quest'anno, ma anche con Buona Domenica e questa nuova canzone che circola insieme a Bresh, che ascoltiamo spesso e volentieri, che tra poco ascolteremo, che è Parlar d'amore. E parliamo anche di numerosi featuring a cui ha partecipato Saif nell'ultimo periodo, richiestissimo tra l'altro dagli artisti di casa nostra, e ultimo ma non ultimo anche quello con Biagio Antonacci, che ha iniziato a scoprire le carte del suo prossimo album dal titolo Mustang, che è in uscita il prossimo 25 settembre. Dopo l'ultima collaborazione con Giulie, che si intitola l'ultima canzone che stiamo già programmando anche qui su Blue 2000, Biagio Antonacci ha pescato ancora una volta dal giovane cantautorato italiano, firmando Spirituale con Saif. L'annuncio di questo duetto è stato accompagnato da questo video in cui Antonacci, praticamente anche un po' inquietante, vi dico la verità, si infila una finta testa di cavallo, il Mustang appunto, che quando viene sfilata svela il volto di Saif. Lo riascoltiamo, Saif con Parlar d'amore insieme a Bresh, che è in salita questa settimana nella chart di Air One. Queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate.

Euro 2000, Ariana Grande con Petal. Buon pomeriggio in questo 18 settembre in cui ci sono anche le intenzioni di magari passare un weekend fuori al ristorante quando si può, o mangiare una buona pizza, e il cibo diventa anche un bene prezioso, alla ricerca magari della convenienza, no? Di un locale che magari costi poco rispetto agli altri in questo periodo, ha ispirato, diciamo, la ricerca anche di una notizia che arriva in questo caso non dall'Italia ma da New York, dove insomma anche comprare il pane forse può diventare un lusso, perché a Soho, nel cuore di Manhattan, si fa la fila in questo periodo per un pane molto particolare. È un pane di segale, è comune, da 1,5 kg, che costa uno sproposito. Nato dall'idea di Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz, è destinato a diventare questo nuovo status symbol degli americani, ma anche forse quelli che non possono neanche permetterselo. E allora, nel nuovo negozio di Soho, un grande pane di segale da circa 1,5 kg viene venduto a $60. La cosa più curiosa è che, invece di scoraggiare appunto i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un vero fenomeno, tanto che c'è la coda realmente fino fuori in mezzo alla strada per entrare in questo locale, che ha aperto il 10 settembre scorso. Davanti al negozio sono comparse queste code di curiosi pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60. Il caso poi è rimbalzato in tutto il mondo sui media americani e internazionali, proprio perché la cifra sembra quasi una provocazione in una città dove il pane può costare normalmente pochi dollari. Dietro questa pagnotta, dicevo, c'è Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane. Rai ha il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto una strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti, ma un negozio semplice dedicato quasi interamente a un solo pane, che però costa davvero incredibilmente tanto. La ricetta è minimalista, quindi ce lo possiamo fare in casa tranquillamente e non lo paghiamo neanche $60, voglio dire. Farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, come hanno spiegato i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente, perché la pagnotta è grande, piatta, dalla crosta scura, con una mollica umida e compatta e un gusto maltato e leggermente acidulo. Ma il punto, evidentemente, non è soltanto il pane, è tutto ciò che gli sta intorno e quindi il tempo anche della preparazione. Gli hours stanno perfettamente che $60 sono tanti anche per la grande mela, per questo vendono anche metà pagnotta, ci fanno un favore, diciamo, a $30, e un quarto a 15, quindi una fetta con condimento a parte, e invece parte da $6. Il prezzo resta comunque il vero protagonista di questa storia incredibile. Anche il pane non è più a buon prezzo.

intitola Message of Love, questa canzone dei Pretenders che ci ha riportati al 1981, canzoni anche dell'ultimo anno, un ex One Direction, lui si chiama Zayn Malik, la canzone Sideways a un passo dal disco in blu 2000.

Elisa Kintsugi, il nostro disco blu 2000 della settimana. Andiamo a Forlì in alta quota, libri, cammini e natura, perché torna un appuntamento dal titolo Argini, è una rassegna sulla letteratura di viaggio. In questo caso è la data dal 2 ottobre fino al 3, con un programma molto ricco, paesaggi e luoghi simbolo dell'Appennino che si trasformano di nuovo in uno spazio vivo di incontro, narrazione, anche per il ritorno di questa rassegna culturale che unisce la letteratura di viaggio, la natura e il valore della scoperta del territorio, ed è un festival ideato per chi ama esplorare davvero il mondo sia attraverso la lettura sia a passo lento. Quindi quest'anno tra l'altro c'è questo calendario di appuntamenti immersi tra le parole e i cammini, ospitando autrici di primo piano della narrativa contemporanea, quindi nei vari pomeriggi ci saranno anche delle escursioni, un'iniziativa promossa anche dal comune di Santa Sofia, il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi si va in giro in mezzo alla natura. E poi tutti gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono ingresso gratuito, si terranno anche in caso di maltempo. Per la partecipazione poi al trekking, che è uno dei tanti eventi, il trekking letterario, le informazioni e il modulo di iscrizione sono consultabili appunto presso il comune di Forlì. Informatevi per questa camminata in mezzo alla natura dal titolo Argini, il festival che unisce la letteratura di viaggio con appunto le escursioni, insieme ad autrici di primo piano della letteratura del nostro paese. Alle 15.39, buon venerdì pomeriggio 18 settembre, grazie per tutti i vostri messaggi a diretta@radioinblu.it. Vi auguriamo già in anticipo un buon weekend con il nostro Sabino Alessandro, che è pronto per andare dove? Ci comunica anche lui una meta per il fine settimana? Ci segnalerà qualcosa di particolare prima di chiudere le parole dell'estate di oggi? Vedremo, dai, vi terremo informati. Intanto Elite FIBA.

Grande classico di Barry White, Just the Way You Are, gli anni 70 meravigliosi qui su In Blu 2000. Noi continuiamo ovviamente con la musica tra poco, il momento sarà il momento appunto dei saluti in cui ci lasceremo per le parole dell'estate per questa stagione, ma attenzione perché ci sarà la seconda parte da vivere insieme a partire dalle 16 dopo le news. Restate con noi. Facciamo un salto negli anni 80, era il 1986 per questa canzone di Eurythmics, il titolo è Miracle of Love su In Blu 2000.

chiudiamo l'appuntamento di oggi come l'abbiamo iniziato, parlando di musica, di live, di concerti, perché una serata, anzi due serate di sold out all'Arena di Verona, ormai da mesi sono stati prenotati questi biglietti per i BYD Music Awards 2026. L'attesa è finita questa sera e domani, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si celebreranno i protagonisti della musica del nostro paese, che a oggi hanno accolto oltre 600 artisti, consegnato più di 1000 premi in questo format unico che premia poi risultati concreti e importanti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni che conosciamo, quelli della FIMI ad esempio, anche quelli della SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale del nostro paese. 20 anni in cui questo evento si tiene, che ha accompagnato l'evoluzione dell'industria musicale, quindi questa sera e domani all'Arena di Verona. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, tra poco le news, restate con noi anche per la seconda parte delle parole dell'estate e noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 a partire dalle 15. Ciao a tutti.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
9: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
12: In Blu 2000 News.
13: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
14: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
13: Papa Leone è atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane. All'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre ma tessitura della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Ultimo fine settimana d'estate, tra l'altro, che da mercoledì prossimo entra ufficialmente pure l'autunno, no? Giorno di passaggio, 12 ore di luce, 12 di buio. È il passaggio inesorabile verso le giornate che si accorciano, il cambio di stagione nell'armadio, tutto quel mondo, diciamo, più fresco, no? Che mai come quest'anno abbiamo rimpianto, visto il caldo. Quindi, per noi in particolare, oggi suona un po' come un finale di stagione. Ultima puntata coi pantaloni corti, aspettando poi il palinsesto nuovo. Finale di stagione, che non è solo della bella stagione, serve a raccontarci come in queste ultime settimane siamo sopravvissuti all'aria condizionata modello cella frigorifera, ai pomeriggi a farci compagnia mentre fuori c'erano una quarantina di gradi, no? Le città deserte, insomma. Perché la programmazione dell'estate, in fondo, è una convenzione bellissima. Nasce per riempire i mesi caldi, anche in televisione, per dire, no? C'è meno attenzione ai numeri degli ascolti, si possono provare format nuovi, si può giocare con la musica recuperando canzoni che magari trovano spazio, diciamo, più difficilmente durante il resto dell'anno, o riascoltare, come abbiamo fatto noi, le interviste con gli ospiti che ci avevano colpito particolarmente quando erano passati a trovarci in studio. C'è Francesco Filippi in regia che ha fatto un lavorone quest'estate. Io poi ci trovo sempre un senso profondo, no? Nel concetto proprio di finale di stagione, come fosse il punto in cui ti giri indietro e guardi la strada che hai fatto. Cioè, non si tratta di fare bilanci altisonanti, no? Però è più un prendere atto che quest'ora comoda del pomeriggio che abbiamo passato insieme ha fatto da sottofondo all'estate di qualcun altro. C'è chi ha ascoltato dalle casse gracchianti di una macchina carica di valigie, chi dal radiolone di un lido al mare, no? Chi da un cantiere deserto al lavoro o dentro una stanza d'appartamento a fare compagnia al ventilatore, quelli che hanno lavorato. Insomma, entrare nell'estate delle persone è un privilegio strano, una cosa quasi intima, no? Perché sei la colonna sonora di un momento in cui tutti cercano di staccare la spina. E chiudere prima dell'autunno è anche un po' un atto di rispetto verso chi è rimasto sintonizzato. È ora di spegnere il microfono prima di iniziare a ripetere le stesse cose, insomma, o di chiedere aiuto, no? Raccontateci cosa state facendo al numero bla bla, cioè io personalmente lo trovo insopportabile, sarà per questo che non lo facciamo mai, no? Quindi eccoci qua, ultimo pomeriggio insieme prima di una pausa lunga non so quanto. Nessun colpo di scena teatrale, no? Nessuna retorica sui ricordi dell'estate che sfumano, che a volte anche ascoltare un po' di silenzio alla fine è un lusso, però almeno la prossima ora la riempiamo ancora di musica prima di salutarci. Sì, poi oggi certo ci sarebbe pure la giornata internazionale per la parità di retribuzione, International Equal Pay Day, una ricorrenza ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza salariale tra uomini e donne, no? Sensibilizzare le istituzioni e abbattere a livello globale questo cosiddetto gender pay gap. Ma per questo tipo di riflessioni c'è anche la redazione, che torna puntuale ogni ora. Le parole dell'estate, per l'ultima volta. Siamo pronti a partire.

0: Bruno Mars impegnatissimo in questo tour mondiale che ha fatto sold out anche in Italia. Lui va avanti fino almeno a maggio dell'anno prossimo. C'è anche una bella parentesi con Silk Sonic, per esempio, insieme ad Anderson .Paak, leggo Seoul, Manila, cioè sarebbe male, no? Vivere l'esperienza di un concerto di questo tipo dall'altra parte del mondo, cioè una vacanza proprio inseguendo il proprio idolo, Bruno Mars appunto, ma anche gli Oasis, per dire, eh? Non vorrei entrare però nei dettagli di quell'operazione incredibile loro con tanto di lotteria per vincere la possibilità di comprare il biglietto. Comunque, le parole dell'estate. Cambiamo completamente musica e torniamo in Italia, che Valentina Polinori è una cantautrice romana e la scorsa primavera era tornata in studio da noi a raccontarci un po' della sua musica e di quella che sarebbe stata la sua estate. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Eccoci, no? 96.3 su Roma e dintorni, in DAB in tutta Italia, siamo in streaming, c'è anche un'app, play2000.it, che serve per... ed è lì che finirà poi anche il podcast dell'intervista, capito? Informazioni pratiche queste sono. Valentina Polinori,
2: buon pomeriggio.
0: Perché il bello dell'intervista è tutto quello che succede prima che la luce rossa si accenda.
2: Capito? Sì, soprattutto a Roma.
0: Diciamo che la logistica non è mai stata favorevole.
2: Il mio forte poi soprattutto.
0: Sì.
2: Sono pratica a momenti.
0: C'ho degli sprazzi, capito,
2: degli
0: di lucidità.
2: E poi.
0: No, perché poi anche, voglio dire, spostarsi, muovere, suonare, cioè arrivare nei posti. Cioè, non è una cosa proprio. È un altro lavoro proprio quello.
2: È un altro lavoro, andare con la chitarra, prendere il treno, prendere la macchina. Non è scontato. Però forse, capito, concentro le energie e il focus in certi momenti.
0: Sì, e poi tutto il resto.
2: In altri momenti della vita.
0: Un po' più scialli, come si dice a Roma.
2: Esatto, sì.
0: Eppure, ridendo e scherzando, siamo cos'è? 3 dischi almeno io l'ho contato.
2: Sì.
0: Quindi voglio dire, cioè, da grande tu questo vuoi fare? Raccontare storie, scrivere canzoni
2: sì.
0: cantarle.
2: E, in effetti questa cosa dei dischi è assurda, perché poi uno non si rende conto quando scrive i brani, ok, ho fatto un altro disco. Cioè non è che parto con l'idea, ora farò un altro
0: disco. Adesso foglio bianco, mi metto lì, adesso questa settimana tiro giù 5 pezzi.
2: Esatto.
0: E prepariamo.
2: No, è una cosa che si accumula, cioè magari io soprattutto scrivo dei brani, poi gradualmente dico, ah oddio, sono 10.
0: Siamo già arrivati a 10.
2: Esatto, capito. E quindi sì, adesso probabilmente uscirà un altro disco.
0: Ok. No, però non lo vogliamo dire così.
2: Dire,
0: esatto. Cioè, è un pochino nell'aria.
2: La via è quella.
0: Per esempio, venivamo da Paul McCartney, che è uno che c'ha adesso spegne 84 candeline.
2: Che grande. Io l'ho visto live a Parigi 2012.
0: Davvero?
2: Ma guarda, proprio ce l'ho tutto in testa quel concerto.
0: Eh no, ma immagino. Cioè...
2: Vabbè, poi ero molto. Cioè, sono grande fan dei Beatles, li ascoltai tantissimo da piccola, da grande sempre.
0: Uh-huh.
2: E poi lui, diciamo, vederlo dal vivo ti sembra, non so, una cosa surreale.
0: Sì, allora esiste davvero, allora è vero. Sì, cioè, allora esiste.
2: Con il suo piano. C'era un momento dell'album in cui faceva Let It Be con questo piano tutto colorato. No, c'ho proprio dei fotogrammi nella testa.
0: Bello, ed è venuto fuori subito Parigi, che pure è una cosa che da un po' di tempo ti accompagna. Questo.
2: Beh sì, io ci ho vissuto 5 anni per studiare storia dell'arte, quindi
0: altre cose, cioè.
2: Però mi è rimasta alla fine.
0: Beh, insomma, è il tipo di esperienza.
2: Comunque sì, infatti segna.
0: Un pochino,
2: e,
0: sì.
2: Vabbè sì, continuo a lavoro in una scuola che è bilingue francese, quindi comunque sì, il francese.
0: Come
2: c'è.
0: Per un italiano Parigi, che c'è sempre un po', almeno dal punto di vista maschile, della rivalità calcistica, no?
2: Certo,
0: sempre Italia,
2: sì,
0: Francia,
2: Italia,
0: Francia, i cugini, sempre un po' antipatici, capito?
2: Vabbè,
0: viverci invece da lì.
2: È un po' tutti e due gli elementi, cioè da una parte sono un po' antipatici.
0: Ah, sì, vero.
2: E dall'altra è una città veramente magica, cioè comunque. Le persone non riescono a rovinarla, tra virgolette. Poi ci sono anche parigini simpatici, parigini francesi simpatici, calorosi, però certo non è la loro
0: natura, diciamo, di
2: no,
0: tutti, ecco,
2: dai,
0: bisogna cercare un pochino quell'altra.
2: Sinceri.
0: No, perché io mi ricordavo una cosa di cui avevamo parlato e che ci avevi raccontato, adesso non si pronuncerà così, ma era tipo Cerise, una cosa del genere.
2: Sì, il disco precedente, Le Ombre, conteneva 2 brani in francese, Noir e Cerise.
0: Eccoci.
2: E in realtà ho voluto continuare e addirittura uno dei due, cioè un brano in francese è diventato un singolo.
0: Wow, è diventato un singolo. Poi c'è anche un video che hai fatto tu, esatto, realizzato da te, animato
2: da te.
0: Diciamo
2: che è un po' cioè insomma questi brani nuovi, questo nuovo momento è un momento in cui mi sono un po' lasciata andare. Magari c'avevo tanti blocchi dati dall'insicurezza, dal fatto di dire oddio non mi sento un illustratore, quindi dove vado, non mi sento francese,
0: che faccio?
2: E invece poi ho detto senti vabbè,
0: io vado, questa sono io, se vi piace,
2: esatto, se non poi in quella fase okay. Forse
0: ci piace tantissimo.
2: Grazie.
0: Valentina Polinori, dicevamo del francese, questa è no,
2: aucune idée,
0: voilà, nel pomeriggio di Blue 2000.
3: Comment rester tranquille.
0: Com'è la storia che è finita in una playlist francese, questa vera?
2: Di Apple Music, si può dire.
0: Sì.
2: Cioè, nel senso, questa storia delle playlist è sempre un cruccio degli artisti.
0: No, nel senso che è bello entrare nelle playlist,
2: sì,
0: no?
2: Sì, è bello.
0: Cioè, è un po' un marchio di... Perché? No, raccontaci questo.
2: Vabbè,
0: punto di vista.
2: Non lo so,
0: perché...
2: io sono molto critica.
0: Forse troppo.
2: Dici?
0: Non lo so, è così a naso, mi sembra.
2: Sono un pochino critica.
0: È Valentina Polinori che sta parlando della sua musica.
2: No, sì, è vero, no, ma in realtà sono un po' critica verso il sistema della musica di oggi.
0: Ah, guarda,
2: quindi
0: qui...
2: non è che sono l'unica, ci stanno
0: tanti,
2: no?
0: Certo.
2: E questa storia delle playlist, dici, oddio, non è che vengo
0: ghettizzata in un angolino.
2: O vieni ghettizzato o vieni, come si dice, non mi viene la parola.
0: Frainteso, no.
2: Vieni considerato solo se sei nella playlist.
0: Ah no, certo.
2: E quello ti porta a avere gli ascolti. Adesso forse un pochino meno, però c'è questa croce, uno deve capire oddio è entrato il pezzo, non è entrato il pezzo.
0: Diciamo che dovrebbe essere una cosa extra. Cioè io faccio il mio percorso, faccio il mio disco,
2: esatto.
0: E poi se qualcuno mi mette nella
2: playlist, valorizza, vuole.
0: Però non funziona così,
2: però
0: eh?
2: Purtroppo poi diventa molto sinceramente diventa una sorta di marchio. Il valore, cioè non ce l'hai, non hai il valore, che è una cosa molto stupida.
0: No, certo,
2: ci pensi,
0: sono d'accordo.
2: Anche perché poi chissà chi sceglie, ma non voglio, ma adesso dico
0: se diciamo dei nomi e dei cognomi, dai, forza, facciamoli subito.
2: No, però effettivamente è molto stressante per gli artisti emergenti, non emergenti, questo secondo me è molto stressante, perché poi molti poi fanno dei pezzi molto
0: tarati apposta per... Adesso c'è TikTok, se non passi da TikTok
2: non
0: conti.
2: Non esisti. Io un pochino sono polemica su questo. Perché poi comunque ci combatti e dici ah non mi piace questo sistema, però poi in parte.
0: Per forza di cose ci sei dentro, no?
2: Però effettivamente poi la cosa più bella è quando senti il tuo pezzo e dici mi piace, sono contenta di quello che ho fatto. Che dovrebbe essere la cosa più importante, secondo me. Poi effettivamente se entra in playlist, bene. Questo pezzo è entrato in questo playlist
0: francese. Bellissimo.
2: È stata una. Cioè ho detto oddio, c'erano tutti i nomi francesi e io, Polinori.
0: Bellissimo.
2: Sì.
0: Che poi anche questo è un altro aspetto del lavoro, perché uno pensa da grande voglio fare la musica, voglio scrivere le canzoni, però c'è il modo di stare sul palco, cioè scrivere, cantare, magari devi saper produrre, devi saper parlare sui social, devi saper offrire un'immagine di te, devi raccontare abbastanza ma non troppo però fare le interviste pure deve essere una cosa noiosissima pure, no?
2: In realtà non è una cosa, a me non pesa né fare i social, devo dire, né
0: fare i soldi
2: figurati. Però effettivamente uno lo mette in conto ormai, sei come dicono il manager di te stesso.
0: Okay, wow.
2: Magari quando sarai un po' più in là ti fai il manager vero e quindi diventa tutto più un po', vai a dividere i compiti su vari, cioè
0: ho
2: a farti aiutare.
0: Certo.
2: Poi certo se sei un maniaco del controllo,
0: squadra,
2: vuoi controllare tutto tu.
0: Sì, quindi... quella è una patologia,
2: esatto,
0: però.
2: No, infatti. Però effettivamente in tanti casi ti accorgi che quello che fai a parte il brano poi pesa quasi di più del brano.
0: Questa è un po' marzulliana, però
2: sì, però è così, ormai sta diventando così. Le foto che hai fatto, le foto che hai fatto, la copertina, tutte queste cose.
0: Puoi permetterti di far uscire una canzone che sia una foto che c'è tipo il dito nel naso, l'occhio un po'.
2: L'estetica, queste cose sono parte. Vabbè, consideriamole comunque parte del lato artistico. Poi c'è tutto l'altro lato promozionale che va. Va veramente, non so, ti devi un po'.
0: E nonostante tutto
2: si fa.
0: Tu vuoi fare questo da grande, insomma.
2: Ma è un po' una croce alla fine.
0: Sono costretta.
2: Nel senso, in parte quando poi fai dei brani e ti piacciono e dici vabbè, questi magari possono piacere anche altre persone, possono coinvolgere qualcun altro, possono toccare qualcosa anche emotivamente, non ti dico aiutare, però
0: no, però
2: capito, smuovere anche solo emotivamente, quello forse è uno dei motivi per cui io lo continuo a fare, cioè che a volte ti arriva il messaggio, anche un feedback di una persona vicino a te o che ti dice effettivamente questo brano mi è arrivato,
0: funziona,
2: cioè sì, mi ha fatto,
0: mi muove qualcosa,
2: esatto. E chiaramente poi ci deve stare un'esigenza come dire espressiva tua e che segui, cioè che seguo in questo caso parlo di me e dico io non, effettivamente ogni volta che scrivo un brano poi lo voglio portare a termine,
0: c'è una sfida, diventa
2: sì,
0: no?
2: Sì, è un po' una sfida effettivamente,
0: diventa una cosa anche un po' terapeutica.
2: Molto,
0: cioè
2: sì.
0: Per tirare fuori delle cose che sennò magari sarebbero rimaste lì nascoste.
2: No, sì, tantissimo. Io poi sono una persona molto in realtà riservata, abbastanza introversa.
0: E questa pure è una doppia.
2: Sì, sono schizzo.
0: No, nel senso, da una parte uno sono fatti miei questi.
2: Però invece ascoltateli un po' su Radio In Blu.
0: Metterli un po' in mostra, insomma.
2: Sì. Effettivamente è che tipo spontaneo, non è che ci sia uno studio dietro, però effettivamente dal momento in cui ho un brano che mi piace, voglio come dire portarlo a termine. E poi in questi brani nuovi, anche in realtà in parte nell'ultimo disco, avevo curato anche la parte di produzione musicale, la scelta dei suoni, l'arrangiamento,
0: il vestito da dare alla canzone,
2: esatto. E quindi poi alla fine l'ultimo step di condivisione ti sembra abbastanza naturale.
0: Ok, dicevo, ho fatto tutto sto lavoro, adesso eccolo qui, esatto, insomma, vediamo di farlo arrivare a qualcuno.
2: Sì.
0: È un po' a chilometri zero poi alla fine.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: è tutto
2: sì.
0: Quanto
2: quest'anno anche per dire ho curato le animazioni, il
0: sì,
2: video.
0: Del video, dicevamo, sì.
2: Sì, perché comunque sì, era anche lì un po' un'esigenza, cioè in parte ho detto devo fare un video, forse non sentivo più miei tutti quei videoclip con te che fai il playback.
0: Ah sì,
2: non
0: ok.
2: Lo so,
0: c'è un po' di plastica, un po' già visto.
2: Mi sono sempre trovata benissimo a farli con le persone con cui ho lavorato, però con questi brani volevo dare qualcosa di proprio molto più interno.
0: Ok. Un'esigenza diversa,
2: sì.
0: Un'esigenza nuova.
2: Sì, sì,
0: bello.
2: Sì.
0: Che cosa succede adesso? Perché abbiamo detto nell'aria forse c'è un disco, che pure questa è una scelta, non voglio dire coraggiosa, ma cioè incosciente forse,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Pubblicare un disco oggi sapendo che di dischi se ne vendono poco e niente.
2: Sì.
0: Concerti che insomma,
2: concerti. Di base io riesco abbastanza, fino adesso sono riuscita a suonare abbastanza, non ho un booking che mi segue, quindi sono abbastanza autodidatta.
0: Sempre perché è tutta chilometri zero,
2: certo,
0: no? Fa tutto lei.
2: Casa, tipo la pasta, sì, la pasta. E mi sono trovata sempre delle date, comunque in luoghi accoglienti, in cui l'ascolto era presente. Perché,
0: attento.
2: Sì, attento. E quello ti è un po' di, come dire, di benzina che ti serve poi per muoverti, perché poi fai appunto il mini tour, le date che riesci a trovare ti danno realtà a quello che hai fatto un po' virtuale fino adesso, no? Anche la scrittura, la produzione, la pubblicazione, i video.
0: Si diventa vero nel momento in cui poi
2: lo suoni, è l'elemento più reale, più anche di scambio, che è bello, perché comunque appunto quello che ti dicevo prima, lì capita che qualcuno ti ascolta, ti dice,
0: qualcuno ti conosce già, viene apposta per vedere,
2: certo, magari qualcuno torna dopo un altro live che avevi fatto lì, quella è una bella emozione, non c'è niente da fare, puoi arrivare al concerto che ti rode, che sei negativo,
0: ti tremano le gambe,
2: sì,
0: c'hai dato una storta,
2: sei proprio su un altro pianeta e lì dici ah ok, ecco perché.
0: Sì. Ecco perché questo è il motivo per cui faccio tutto questo.
2: Sì. In parte sì.
0: Va bene, con la coda dell'occhio ho visto che sabato, domani,
2: sì,
0: suoni a Roma,
2: certo, sì,
0: per
2: bravo.
0: Chi fosse in zona magari.
2: Esatto, a Ostello Bello Colosseo, che mi pare sia in via Poliziano, ora il numero non lo ricordo, anche perché oggi con gli indirizzi
0: sì, esatto,
2: non è la mia giornata, però in ogni caso Ostello Bello, c'è la pagina Instagram e sono in solo. E invece poi saremo ad Aniene Festival a giugno.
0: In Ciociaria.
2: No.
0: No? Aniene, la Valle dell'Aniene? Ah, la Valle, ok, certo, certo, non mi viene in mente sempre Guzzanti con Aniene, giustamente.
2: No, a, sì, a Roma, via vicino Concadone, insomma, sì? Piazza Sempione, il 19 giugno, però in band, quindi sarà più...
0: Ok, ti seguiamo comunque, sì, Instagram, sì, so, Facebook, cioè. ho visto anche la comunicazione separata, cioè in uno c'è un linguaggio, in un altro c'è un altro linguaggio.
2: Cioè,
0: non è la stessa foto e lo stesso testo copiato e incollato, lo metto dappertutto.
2: Ah, no, dai, cerco di non farlo, mi farebbe sentire troppo...
0: Vedi, no, no, è bellissimo, pacca sulla spalla per questo, perché sono quelle piccole cose che si notano.
2: Grazie mille.
0: E che va bene, insomma.
4: A me di lei è sempre piaciuta l'aria stralunata, ma anche la concretezza, per esempio sui social, no? Parlando dei concerti di quest'estate, per dire, scriveva: forse esce qualcosa di nuovo o forse no, vediamo. Comunque, se volete vedere, cercatela a partire da Instagram e Facebook. Lei si chiama Valentina Polinori. Le parole dell'estate.

canzoni di quest'estate, sicuramente Bossa Nostra di Gaia nel pomeriggio di In Blu 2000. Notizie di quest'estate invece, guardando anche un po' a quello che succede in altri paesi lontano da noi, no? Per esempio, questa è una cosa che succede un po' dappertutto nel mondo, mezzo di trasporto pubblico, che può essere un treno, un autobus, una metropolitana, ma anche una pausa pranzo, no? Prima di andare a dormire, diciamo, ogni volta che c'è del tempo morto, il gesto quasi automatico è quello, insomma, il pollice che scorre sullo schermo, passando da un contenuto irrilevante a una notizia angosciante, no? Quella spirale compulsiva che si chiama doom scrolling. Singapore, per esempio, è uno stato che ha fatto del paternalismo comportamentale un marchio di fabbrica. Le parole dell'estate: il paternalismo comportamentale è un approccio di politica pubblica che usa la psicologia e l'economia comportamentale per indirizzare le scelte delle persone verso comportamenti virtuosi, ma senza però mettere divieti o delle multe, delle sanzioni. È una questione proprio di approccio, e loro stanno affrontando questo problema del doom scrolling, delle persone che si perdono, insomma, sui dispositivi elettronici, con l'unico strumento che ritengono infallibile, che è l'incentivo economico. Ed è partito questo esperimento, promosso dal governo di Singapore in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche, con un meccanismo che sfrutta la gamification, cioè la metti giù come fosse un gioco. Per cui ti registri su un portale governativo, leggi un libro per almeno un quarto d'ora al giorno e puoi registrare i tuoi progressi per accumulare monete virtuali. Contorni finanziari che chiariscono subito la natura di questa operazione, perché ogni sessione da 15 minuti assegna 20 monete. Limite massimo è di una registrazione al giorno, una volta sola, insomma, vale una volta sola. Per riscuotere questa ricompensa devi arrivare a 1000 monete, che tradotti significano 50 giorni di lettura costante per ottenere un dollaro di Singapore, tipo 70 centesimi di euro. È chiaramente una cifra simbolica, no? È un gettone di presenza statale pensato per stabilizzare questa nuova routine della lettura, legandola a delle micro azioni quotidiane. Però non è una novità assoluta, nel senso che il governo di Singapore usa già da anni dei bonus economici o dei buoni spesa, insomma, per orientare scelte collettive. Per esempio, c'è un programma biennale che ricompensa i cittadini che scelgono di spostarsi a piedi. Poi, per i media digitali, le autorità stanno valutando interventi un pochino più strutturati, tipo tetti orari d'utilizzo dei social per i minori, no? L'idea è sempre quella di contrastare isolamento, dipendenza, che sono problemi sentiti in diversi paesi del mondo, questo va detto. Ma c'è un dato di fondo che rende questo esperimento della lettura ricompensata ancora più singolare, perché Singapore non parte da una condizione di emergenza educativa, cioè le ultime rilevazioni dell'OCSE raccontano come gli studenti quindicenni di Singapore siano ai vertici mondiali per competenza di lettura, di matematica e di scienze. Quindi l'obiettivo di questo esperimento di Singapore non è colmare un deficit di alfabetizzazione, ma verificare se questo sistema degli incentivi statali possa togliere tempo e attenzione alle dinamiche dei feed digitali, insomma dei social. Adesso, per completezza di informazione, siamo andati a controllare come siamo messi pure noi in questa stessa classifica OCSE delle competenze, no? Ed è venuto fuori che i quindicenni italiani dimostrano una preparazione complessivamente adeguata e superiore alla media europea di questa classifica PISA. È il nome preciso se volete controllare, però gli italiani rimangono comunque distanti dalle vette della classifica mondiale, che è guidata da Singapore davanti a Macao, Taiwan e Giappone, che è un po' la solita storia, insomma, no? Il ragazzo è intelligente, ma non si applica, potrebbe fare di più. Quanti ricordi, eh? Le parole dell'estate. Cosa sono?

È questo il più grande successo di Susan Vega a livello di classifiche internazionali. Luca, dalla tracklist di un disco bellissimo del 1987 che era Solitude Standing. Canzone non facile, visto che il tema sono le violenze domestiche e gli abusi sui minori cantati dal punto di vista di un bambino. Comunque, siamo e restiamo un programma di canzoni, ecco, cercando dietro le quinte le storie che ci hanno colpito durante l'anno e provando a raccontare soprattutto le cose che ci piacciono di più, tecnologia in primis. Quindi lasciate la radio accesa se vi incuriosisce questo nostro mondo, che magari ci sentiamo prima del previsto. Per oggi andiamo via, per quest'estate andiamo via in ogni caso. Buon proseguimento su Radio Blu 2.

0: informazioni delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giolioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne, che stamani ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo, nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920

06190515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera Bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono, ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
1: Buonasera, a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea Diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo, un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il Pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, in linea allo studio.
0: Grazie a Rita Salerno, ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
2: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Franco, si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle, AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto. Dal fronte meridionale a quello orientale, lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
4: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione Russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri, quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
5: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione. È esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza, 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza completamente distrutta, lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
6: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione, poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
7: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ancora cronaca, sono stati rinviati a giudizio i due medici padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
8: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici, con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
9: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito 3 studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani è atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi, soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, buona serata.
10: Amici ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è esistenza, una parola tra l'essere e il venire alla luce. Ci sono parole che indicano una cosa e parole che sembrano invece contenere una domanda. Esistenza appartiene a questa seconda categoria. Pronunciare questa parola significa immediatamente entrare in un territorio filosofico. Esistenza di chi? Di che cosa? In quale senso? Esistere significa semplicemente essere presenti, oppure significa vivere, manifestarsi, diventare ciò che si è? La parola stessa sembra suggerire che l'esistenza non sia una condizione puramente statica. La sua storia etimologica ci conduce infatti al latino existentia, derivato da existere o esistere. E qui incontriamo due elementi fondamentali. Ex, fuori, da, verso l'esterno. E sistere, legato a stare, porsi, fermarsi, stare, appunto. Letteralmente, dunque, nella storia della parola si può riconoscere l'immagine di qualcosa che si pone fuori, che emerge, che si manifesta. Ed è una suggestione straordinariamente potente, perché l'esistenza, prima ancora di essere una condizione filosofica, può essere immaginata come un venir fuori. Qualcosa esiste quando, in qualche modo, viene alla presenza. Un essere umano viene al mondo. Un pensiero emerge nella coscienza. Una parola esce dal silenzio. Un'opera d'arte passa dall'immaginazione alla materia. Un'esistenza sembra quindi implicare sempre una soglia, prima e dopo, dentro e fuori, possibilità e presenza. Naturalmente sul piano strettamente filologico bisogna essere prudenti. Non possiamo trasformare l'etimologia in una definizione filosofica. Esistere non significa semplicemente existere, uscire fuori, nel senso moderno della metafora. Ma la struttura della parola conserva una storia semantica che permette alla riflessione filosofica di svilupparsi. E proprio qui comincia la sua ricchezza. L'ex è una particella di movimento, dice da qualcosa, fuori da qualcosa. Non indica soltanto una posizione, ma suggerisce un rapporto con l'origine o con una origine. Questo rende esistenza diversa dalla semplice idea di essere. Essere è il verbo più elementare e forse il verbo più misterioso della nostra lingua. Tutto ciò che diciamo in qualche modo presuppone l'essere. Ma esistere aggiunge una dimensione. È l'essere che si manifesta, che compare, che si trova nel mondo. Possiamo allora distinguere, almeno filosoficamente, tra essere e esistere. L'essere può essere pensato come ciò che è, l'esistenza come il modo concreto in cui qualcosa è presente, si manifesta, accade. Ed è proprio su questa differenza che la filosofia occidentale ha costruito alcune delle sue domande più radicali. Per gli antichi greci, la domanda fondamentale riguardava l'essere. Che cosa significa che qualcosa è? Con la modernità e soprattutto con la filosofia dell'esistenza, la domanda cambia prospettiva. Non basta più chiedere che cosa sia l'essere in generale. Si comincia a chiedere che cosa significa per me esistere? Che cosa significa essere un individuo? Avere un tempo limitato? Scegliere, desiderare, soffrire, morire? L'esistenza diventa allora inseparabile dalla singolarità. Non esiste semplicemente l'uomo. Esiste io, individuo irripetibile, collocato in un tempo e in un luogo, con possibilità che devo scegliere e con limiti che non posso eliminare. Qui la parola acquista una straordinaria forza letteraria. La letteratura, infatti, è forse il luogo nel quale l'esistenza diventa più visibile. Un personaggio non è soltanto un concetto, è una voce, un corpo, una storia, una memoria. Quando leggiamo un romanzo, non incontriamo semplicemente delle idee sull'esistenza, incontriamo esistenze rappresentate. Pensiamo alla grande letteratura dell'Ottocento e del Novecento. L'uomo non è più necessariamente presentato come un essere perfettamente padrone di sé. Può essere diviso, contraddittorio, estraneo persino a se stesso. In Pirandello, per esempio, l'esistenza entra in conflitto con la forma. L'individuo vive, cambia, desidera, ma gli altri lo fissano dentro un'identità. La vita è mobile, la forma è immobile. E allora esistere significa anche cercare continuamente di sfuggire alle definizioni che ci vengono imposte. In Sartre l'esistenza assume invece una dimensione radicalmente filosofica. La formula celebre secondo cui l'esistenza precede l'essenza rovescia una concezione tradizionale. L'uomo non possiede necessariamente una natura già definita che stabilisca in anticipo ciò che sarà. È chiamato a costruirsi attraverso le proprie scelte. L'esistenza diventa quindi possibilità. Ma la possibilità porta con sé anche la responsabilità. Se non siamo completamente determinati da una natura prestabilita, allora siamo almeno in parte responsabili di ciò che diventiamo. Ed ecco che l'esistenza si lega a questo punto alla libertà. Ma la libertà non è mai assoluta. Esistiamo dentro condizioni che non abbiamo scelto. Nasciamo in un determinato tempo, in un determinato corpo, in una determinata famiglia, in una determinata storia. Questa tensione fra ciò che ci è dato e ciò che possiamo scegliere è una delle grandi questioni dell'esistenza. E qui torna utile proprio l'immagine contenuta nella parola existere, venire fuori, manifestarsi. Ma da che cosa veniamo fuori? Dal possibile? Dal nulla? Dal grembo materno? Dal silenzio? La domanda diventa vertiginosa. Prima della nostra esistenza individuale non c'era ancora il nostro io. Poi improvvisamente ci troviamo nel mondo. La nascita è forse il primo e più radicale ex, il primo venire fuori. E la morte rappresenta, almeno simbolicamente, il limite opposto. Per questo l'esistenza umana è diversa dall'esistenza di un oggetto. Un sasso semplicemente è. L'uomo sa di essere. E questa consapevolezza cambia tutto. L'uomo non soltanto esiste, sa di esistere e sa che la propria esistenza finirà. Da qui nasce una parte fondamentale della letteratura e della filosofia. La coscienza della morte introduce il tempo dell'esistenza. Non viviamo semplicemente nel presente. Ricordiamo ciò che è stato e anticipiamo ciò che potrebbe essere. Siamo fatti da una parte di memoria, da un'altra di attesa. La nostra esistenza si distende fra un passato che non possiamo modificare e un futuro che non conosciamo. Ed è forse per questo che l'esistenza ha qualcosa di profondamente narrativo. Esistere significa avere una storia che non è scritta completamente in anticipo. Ogni scelta aggiunge una frase, ogni incontro modifica il racconto, ogni perdita lascia una lacuna. Ogni memoria trasforma il passato. Da questo punto di vista, la letteratura non fa altro che rendere visibile ciò che nell'esistenza quotidiana spesso rimane nascosto. Un romanzo prende una vita e la trasforma in racconto. Una poesia prende un istante e gli impedisce, almeno per un momento, di scomparire. La parola letteraria compie quasi un secondo atto di esistenza. Fa emergere ciò che rischiava di restare invisibile. E ritorniamo così all'ex iniziale. Esistere e venire alla presenza. Scrivere è far venire alla presenza. Leggere è riportare alla presenza. Un personaggio che appartiene a un libro scritto 100 anni fa continua attraverso la lettura a esistere nella nostra coscienza. Naturalmente non si tratta della stessa esistenza biologica dell'autore o del personaggio, è un'altra forma di presenza, quella della memoria, quella dell'immaginazione, quella della parola. Ed è forse qui che la riflessione sulla parola esistenza raggiunge il suo punto più suggestivo. Esistere significa emergere dal possibile e diventare presente. Ma l'esistenza umana non è una semplice permanenza, è trasformazione. Noi non siamo identici a noi stessi nel corso del tempo. L'io che ricorda la propria infanzia non coincide perfettamente con il bambino che è stato, eppure lo riconosce come proprio. L'esistenza è dunque anche questo paradosso: cambiare continuamente e nello stesso tempo cercare una continuità. Forse per questo la domanda «chi sono?» è molto più difficile della domanda «che cosa sono?». La seconda può cercare una definizione, la prima apre un percorso. E una risposta definitiva rischierebbe per

perché c'è qualcosa invece di nulla? Che cosa significa essere qui? Che cosa facciamo del tempo che ci è dato? Quanto di ciò che siamo è scelto e quanto ci è imposto? E che cosa rimane di noi quando la nostra presenza finisce? Forse non esiste una risposta unica. Ed è proprio questo il punto. L'esistenza non è soltanto qualcosa da definire, è qualcosa da vivere. La filosofia la interroga, la letteratura la racconta, la poesia l'ascolta, la lingua, molto prima che noi cominciamo a rifletterci, ne conserva già una traccia. In esistenza, abbiamo detto, c'è l'immagine di un essere che viene fuori, che si affaccia alla presenza, che occupa per un istante il grande spazio del mondo, un istante. E forse l'uomo è proprio questo, un essere che emerge dal silenzio, prende coscienza di esserci, cerca di dare un significato alla propria presenza e per un tempo limitato, limitatissimo, lascia una traccia. Esistere e venire alla luce, vivere e dare una forma a quella luce. Ricordare e impedire che scompaia tutto. Ed è forse per questo che una parola così astratta come esistenza finisce per indicare la cosa più concreta che possediamo, il fatto fragile e irripetibile di esserci, di essere qui.

Concludiamo con questa canzone di Battiato e ti vengo a cercare il programma di oggi. Ringraziamo il professor Maccioni per la parola che ci ha regalato e vi ricordo che potete ascoltare la nostra fontana del villaggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12 e 6 minuti e 18 e 15 e che potete ascoltarci anche in DAB, alla lettera I, come incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 25esima domenica del tempo ordinario e ancora procediamo al capitolo 20 ormai del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo funziona sempre un po' da manuale di catechesi per unire, guidare noi credenti nella vita morale, nella missione e nella comprensione, direi, del Regno dei Cieli. Matteo usa moltissime citazioni, richiami alle scritture ebraiche per stabilire un legame di continuità tra la storia di Israele e l'evento di Gesù. Ha anche, come dicevo, un carattere didattico, catechetico. Infatti, come nel passo che la liturgia ci propone oggi e leggeremo tra poco, Matteo privilegia ampi discorsi morali, dottrinali, pensati proprio per essere insegnati e memorizzati. Ma a questo punto procediamo con la lettura del Vangelo della 25esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Usciti di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Una lettura forse tra le più belle, tra le più significative del Vangelo di Matteo. Ma direi di dare prima uno sguardo a quella che è la prima lettura di Isaia di questa domenica, dove Isaia afferma che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. La parabola di Gesù ce ne offre proprio un esempio. Questo padrone che ingaggia lavoratori a tutte le ore del giorno, alla fine della giornata incomincia a pagare gli ultimi arrivati anziché i primi. E già questo è una cosa un po' strana, ma la sorpresa vera e propria è che il padrone dà a tutti la stessa paga, quelli che hanno lavorato poche ore, quelli che hanno lavorato un'ora e quelli che hanno lavorato tutto il giorno. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora. Una sola ora di lavoro non merita la stessa paga di un'intera giornata. E direi che dal punto di vista sindacale non fa una piega come discorso. Dio chiama ad ogni ora, quando crede e come crede. Il momento in cui arriva la chiamata, se presto o tardi, non ha importanza. L'importante è essere pronti, rispondere a questa chiamata quando arriva, prendere al volo quell'occasione. Inoltre, il padrone comincia a pagare gli ultimi anziché i primi. Gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi, dicevo prima, citando il profeta Isaia. Il regno quindi rovescia le posizioni, capovolge le gerarchie di valori
che noi uomini ci siamo costruiti, magari anche giustamente, no? Perché è chiaro che se io vado a lavorare nella mia vita voglio essere pagato per quello che ho lavorato, e confrontarmi con uno che ha lavorato di meno ovviamente voglio di più. Questo è un discorso molto umano e anche giusto, se vogliamo, ma il punto di vista di Dio, questo vuol dire la parabola, non è quello umano. Dicevo, il regno rovescia le posizioni. Il centro della parabola sta nel fatto che gli ultimi furono pagati come i primi. Quindi la giustizia di Dio è diversa completamente dalla nostra. C'è però anche dell'altro. Gli operai della prima ora si lamentano perché sono convinti che lavorare nella vigna sia una fatica, non è un divertimento, e così si lamentano e reclamano questa differenza. Ma la loro lamentela mostra che non hanno capito nulla del Vangelo di Dio. Sono sì dei fedeli osservanti che però applicano a Dio lo schema del comportamento dell'uomo: tanto di lavoro, tanto di paga. Di fronte alle rimostranze degli operai, Dio spiega le sue ragioni. Se lui, il padrone, agisce come agisce, non è perché trascura chi ha lavorato di più, ma perché ama anche gli ultimi. Non è violata la giustizia. Il padrone dà ai primi quanto aveva pattuito, non gli fa un'ingiustizia. Lo spazio dell'agire di Dio, dunque, è quello largo della bontà, non quello ristretto del tanto quanto. Il Dio del Vangelo non è senza la giustizia, ma non si lascia imprigionare nello spazio ristretto della proporzionalità. A noi umani la proporzionalità sembra essere una legge intoccabile, ma questo non vale per Dio. Se vuoi entrare sul mistero di Dio, devi liberarti nelle tue relazioni da quello schema così rigido della proporzionalità. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 20 al 26 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Susanna il 20 settembre, il 21 settembre San Matteo, il 22 San Maurizio, il 23 settembre San Lino, il 24 settembre Santa Stefania, il 25 Santa Aurelia e il 26 settembre San Damiano. Ma oggi direi che non possiamo non soffermarci su Matteo, perché da tante settimane parliamo e cerchiamo di capire qualcosa di più dal Vangelo di Matteo, e allora oggi approfittiamo di questa festa di San Matteo il 21 settembre per sapere qualcosa di più proprio su Matteo, l'autore del Vangelo. Matteo era il pubblicano, il gabelliere, cioè quello che riceveva le tasse, l'esattore delle tasse. Dunque la sua vita girava sui cardini, diciamo, del denaro, del potere. Eppure nel suo Vangelo più tardi scriverà: non potete servire a Dio e al denaro, non accumulate tesori sulla terra, accumulatevi piuttosto tesori nel cielo. E Gesù gli disse: seguimi. E Matteo, alzatosi dallo sgabellino davanti al tavolino dove prendeva e riceveva i soldi delle tasse, si alzò e seguì Gesù. È probabile che distribuì con discrezione quanto possedeva ai poveri, questo non lo sappiamo, ma possiamo forse intuirlo dalle sue stesse parole, che sono queste: quando tu dai l'elemosina, non deve sapere la tua sinistra quello che fa la tua destra. Il Padre tuo che vede nel segreto te la ricompenserà. Il suo Vangelo, e ne abbiamo parlato in queste settimane, è il primo in ordine cronologico e venne scritto con certezza prima della distruzione di Gerusalemme, che avvenne, come sappiamo, nell'anno 70. Naturalmente Matteo è protettore dei cambiavalute, dei doganieri, dei ragionieri e anche delle, dalle tasse. Auguri comunque a tutti coloro che portano questo nome e a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico a tutti. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni.
Ed eccoci ancora una volta davanti alla cronaca della storia del nostro territorio tra fatti e misfatti che i nostri antenati hanno compiuto. Il 20 settembre del 1392, Uguccio Casali, signore di Cortona, desideroso di estendere il suo potere sulla Val di Pierle, estorce a Caterina Tarlati, vedova di Riguccio, marchese di Petriolo, la donazione delle sostanze ereditate. 21 settembre 1513. Il cortonese Silvio Passerini, appena insignito alle più alte cariche da Giovanni dei Medici, riceve dai priori di Cortona polli e vino per il valore di 25 fiorini. 22 settembre 1348. La peste, magistralmente raccontata dal Boccaccio, uccide il vescovo di Cortona, Ranieri Ubertini. 23 settembre 1828. Il comune di Castiglion Fibocchi delibera di far costruire un nuovo orologio pubblico per la torre del palazzo comunale all'orologiaio aretino Gaetano Arniani. L'artigiano si impegna a fornire l'orologio ad un prezzo di lire 400 più la vecchia macchina e si fa garante per i prossimi 15 anni. 24 settembre 1872. A San Giovanni Valdarno viene costituita la Società per l'Industria del Ferro, volgarmente detta Ferriera. 25 settembre 1477. Il capitano di Cortona, Antonio Martelli, chiede a Lorenzo dei Medici il permesso di stanziare 250 fiorini larghi per l'installazione del nuovo orologio pubblico del Palazzo del Comune. Il progetto verrà portato a termine nel 1510 dall'orologiaio Dionisio di Viterbo. E infine, 26 settembre 1317, prete Maffeo, rettore della chiesa abbaziale di Castiglione Aretino, dona 13 fiorini all'ospedale di Arezzo, destinandoli in dote di Cinella, figlia dell'ospedale, o se questa morrà, di altra gettatella. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare per la prossima settimana. Oggi ho scelto per voi una frase di Gandhi. Se insieme con la buona volontà non c'è anche il coraggio di sopportare qualsiasi cosa, la buona volontà non è vera virtù. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Fiume Sun Creek di Fabrizio De André e Massimo Bubola è sicuramente una delle canzoni più famose del cantante e autore e poeta genovese Fabrizio De André. Il massacro di Sun Creek, avvenuto il 29 novembre 1864, in cui una milizia americana massacrò 150 nativi americani inermi, per lo più donne e bambini, è un fatto reale che avvenne in un accampamento Cheyenne vicino al fiume Sun Creek. E qui appunto fu attaccato da soldati americani, questo gruppo numerosissimo e inerme di indiani. Il significato di questa bellissima canzone, che fa parte dell'album L'Indiano, è dedicata a tutti gli oppressi, ai vinti e a chi subisce la violenza del potere. Il racconto, come si può leggere nel testo, è in prima persona tramite il ricordo di un bambino indiano che si salva fingendosi morto, mostrando lo smarrimento e il dolore. De André scrisse questo album anche riflettendo sulla propria esperienza del rapimento subito in Sardegna nel 1979, trovando appunto una analogia tra questo fatto cruento e la ferocia umana che è sempre presente nelle nostre vicende. Il brano lo ascoltiamo in versione live dal Teatro Brancaccio in uno degli ultimi tour di Fabrizio De André nel 1998.
con questo bellissimo brano di Fabrizio De André. Romano Scaramucci vi ringrazia per l'ascolto, per l'attenzione che avete prestato. Vi auguro buon proseguimento con le nostre trasmissioni, buona settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: gesto autolesionistico, un quadro che, se confermato dalle conclusioni definitive, farebbe venire meno l'ipotesi iniziale di un'aggressione da parte di terzi. L'autopsia è stata eseguita ieri a Siena, dove è stata trasferita la salma per l'esame disposto dalla procura di Arezzo e affidata al medico legale Giacomo Madeo. Come avviene abitualmente in questa fase delle indagini, dagli inquirenti non sono arrivate comunicazioni ufficiali sull'esito dell'accertamento. Le informazioni disponibili rappresentano dunque prime risultanze ancora da formalizzare, dovranno essere inserite nel quadro complessivo dell'inchiesta. Gli elementi emersi dall'esame sembrerebbero comunque convergere con la pista che nei giorni successivi al ritrovamento aveva progressivamente acquisito maggiore consistenza. Le lesioni non mostrerebbero caratteristiche tali da far pensare all'intervento di un'altra persona. I frammenti di vetro recuperati nell'area del parcheggio erano già entrati tra gli elementi sottoposti agli accertamenti investigativi. Si restringe così il campo sulle modalità del decesso di Frescucci, ma non si chiude l'indagine. La vicenda, restano infatti da ricostruire con precisione le ore che hanno preceduto il decesso e soprattutto quanto accaduto dopo l'arrivo di Frescucci al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il 118 è intervenuto ieri sera alle 18.10 a seguito di uno scontro frontale avvenuto tra due auto nel comune di Anghiari lungo la strada provinciale 43 all'altezza del distributore. Coinvolti due conducenti, un uomo di 19 anni trasportato dall'elisoccorso Pegaso 1 al pronto soccorso di Ponte Nicchere in codice giallo. Una donna di 90 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, sempre in codice giallo, da un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano. Sul posto hanno agito vigili del fuoco, polizia locale di Anghiari e ambulanza infermierizzata di San Sepolcro per i soccorsi. Il governo Meloni ha approvato il taglio del bollo auto nel 2027 per le vetture fino a 80 kW. Quindi coinvolto oltre il 70% delle auto e a determinate condizioni moto e ciclomotori. Previsti 2,293 miliardi per compensare il minore gettito regionale. Meloni ha annunciato l'intenzione di rendere la misura strutturale. Nel frattempo il presidente della regione toscana Eugenio Giani attacca la decisione del governo. Per la Toscana, dice Giani, un buco da 200 milioni di euro. Sentiamo.
1: Si è fatto con molta rapidità e quindi facendo degli sbagli e con molta superficialità i conti con l'altro oste. Si è detto che si riduce le imposte e si riduce il bollo andando sostanzialmente a cogliere quello che sono risorse che un ente come la Regione gestiva per la sanità. Quindi io più che decreto tagliabollo lo definisco. Finisco decreto taglia salute o decreto taglia sanità, perché è evidente che una regione come la Toscana, che nel 2025 ha destinato un bonus di 310 milioni in più per mantenere i servizi sanitari, vederselo tagliare è qualcosa che davvero amareggia. Tagliare, perché è inutile che si venga a dire che si compensi. Leggendo il testo del decreto, io mi sono reso conto che si parla di una compensazione in Italia di 2 miliardi e 2 quando in realtà oggi il bollo porta addirittura a 7 miliardi.
0: Comunità energetiche rinnovabili come risposta al caro energia, ma soprattutto come opportunità di sviluppo, competitività e sostenibilità per le imprese e i territori. È il tema al centro del convegno Le comunità energetiche per un futuro davvero green, promosso da AIDA Toscana, in programma martedì 22 settembre dalle 16 alle 19 nella sede di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze. L'appuntamento è stato presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Sentiamo a questo proposito la presidente di AIDA Toscana, Gabriella Ciabattini Cioni, e la presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini.
2: Abbiamo qui oggi fatto questa conferenza stampa proprio per poter pubblicizzare sia la nostra associazione, che l'acronimo ha il significato di Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, e che ovviamente hanno interessi nel loro lavoro e anche hanno l'interesse di avere una conduzione un po' più semplificata e di poter dare lavoro a più gente possibile, ma anche spendendo un po' meno per quanto riguarda l'energia, che oggi è il problema di grande attualità.

0: Tant'è vero che abbiamo sentito giusto ieri l'urgenza di occuparci del tema energetico e di passare da una dipendenza anche patologica, poi alla fine da altri stati, a una produzione nostra, nostrana, diciamo, che può anche essere a costi zero, perché a parte l'impianto ovviamente abbiamo eolico, fotovoltaico. Che ne so, gas naturale che può essere sviluppato persino da rifiuti, sarebbe una cosa ancora più bella poter smaltire tutti i rifiuti che produciamo in certi modi. E questo, ecco, la comunità energetica è una di queste soluzioni. Quella si basa sulla fotovoltaico e quindi sfrutta l'energia che viene dal sole, dalla luce, e ci permette anche di accumulare e poi di condividere. Quindi, oltre ad essere un'energia green, ci dà anche la possibilità di avere un risvolto sociale, avendo l'energia a costi minori e potendola condividere anche con chi non può mettere magari un impianto fotovoltaico, ma può usufruire di quella, purché sia vicino, ecco, alla colonna base di distribuzione. Questa energia che fa anche un favore alla natura, è green, quindi ha la possibilità di essere prodotta senza danni all'ambiente. Ecco, questo è un po' l'intento delle imprenditrici: trovare nei costi più contenuti, dell'energia green e anche meno dannosi, la competitività che ci manca attualmente, perché rispetto a tanti stati noi non siamo liberi di produrre la nostra energia, non l'abbiamo più fatto avendo energie ancora convenienti, più di quella che avremmo prodotto noi. Quindi adesso abbiamo invece la possibilità di produrla in comunità, condividerla e avere un risparmio. Il risparmio energetico cos'è? Il risparmio energetico è una competitività per le nostre aziende. Ecco perché AIDDA si occupa di questi argomenti importanti per le imprenditrici, che non vedono l'ora di avere degli sgravi anche economici legati a una produttività propria. E appunto la comunità europea ha detto che è urgente trovare altre soluzioni che ci rendano indipendenti, meno vulnerabili e anche meno dipendenti, diciamo così, da un ricatto, se vogliamo, detto fra parentesi, che è quello di non avere le proprie fonti. Bene, troviamole, ce le, ci sono, le dobbiamo usare. Bene.
1: Sì, è un connubio senz'altro vincente, perché in questo momento storico di grande difficoltà da un punto di vista del costo dell'energia, l'unica strategia che il nostro Paese ha, che può attuare fin da adesso, rendendo tutti noi protagonisti, le amministrazioni, ma le aziende, i cittadini, il terzo settore, è quello di un gioco di squadra legato alla produzione di energia pulita attraverso gli impianti fotovoltaici in primis, ma anche l'idroelettrico, tutto quello che permette di mettere a sistema le superfici che già abbiamo, ad esempio quelle delle aziende, per produrre energia pulita, che permetterà al mondo delle aziende, come del resto ai cittadini e ai comuni, di risparmiare in maniera significativa, quindi con un contenimento importante del costo dell'energia, che permetterà da un lato alle aziende di essere senz'altro più competitivi, ma attraverso la condivisione dell'energia in più, che verrà condivisa appunto all'interno della comunità energetica, potranno ricevere un incentivo che potrà essere devoluto anche come benefit aziendale ai propri dipendenti. Quindi un'opportunità di risparmio per le aziende e di condivisione dell'energia per tutti i cittadini, in modo tale che anche chi da semplice consumatore possa usufruire del ruolo attivo delle aziende per risparmiare. Un modo concreto, come dicevo, per contenere il costo dell'energia in un momento storico in cui questo è l'unico strumento attuabile che noi abbiamo, e dove il ruolo delle aziende è fondamentale, perché hanno superfici ampie, idonee per l'installazione degli impianti, hanno un ritorno, un vantaggio economico importante che gli permette di essere più competitivi, di reinvestire nel loro settore, ma dall'altra parte aiutano i propri dipendenti e i cittadini della comunità in cui si trovano, a loro volta, a risparmiare come semplici consumatori. Quindi una collaborazione che può portare soltanto benefici, non solo in termini economici ed ambientali, ma anche sociali.
2: Apre a Bibbiena in questo fine settimana Agrosfera. Sentiamo di che cosa si tratta.
3: È davvero un bellissimo lavoro che rappresenta l'agricoltura in tante sue sfaccettature, sia nella tradizione che nell'innovazione. L'agricoltura è il nostro settore primario e ha avuto una grande evoluzione negli anni, ma ancora oggi rappresenta una delle nostre eccellenze e certamente uno degli aspetti nella sua filiera complessiva dell'agroalimentare che ci rendono più famosi e più conosciuti nel mondo. E vedere in questo volume un po' rappresentata la storia, la tradizione, la bellezza della nostra agricoltura, che non è solo produzione di prodotti di qualità, ma è anche tutela del territorio e anche valorizzazione dei nostri borghi e valorizzazione delle nostre tradizioni, beh, credo che sia stata una bellissima iniziativa, e questa mostra che ospiterà il Comune di Bibbiena è davvero una mostra che a mio parere vale la pena di vedere e di frequentare. L'agricoltura è anche inclusione, non c'è dubbio, lo dico da una regione che ha fatto la legge sull'agricoltura sociale nella precedente legislatura, io feci anche 2 bandi proprio per finanziare progetti di agricoltura sociale, ne abbiamo avuti tante domande e devo dire che è davvero uno strumento straordinario di promozione, di inclusione sociale e di raggiungimento dell'autonomia. Tante organizzazioni agricole, associazioni anche e aziende agricole hanno fatto l'esperienza della collaborazione con persone che vengono dal mondo dell'immigrazione, della fragilità, della disabilità, e tutti ne danno un riscontro positivo e sono felici di aver fatto questo tipo di attività, che a volte non è semplice, ma che migliora anche il clima che c'è all'interno delle aziende e anche delle aziende agricole. Quindi è davvero uno strumento straordinario che noi abbiamo verificato proprio per aiutare e promuovere l'inclusione e l'autonomia.
4: Siamo in Regione Toscana, onorati per parlare ancora una volta di fotografia a Bibbiena, perché torna l'evento collettivo nazionale del CIFA, di FIAF, nel nostro centro fotografico all'ex carceri, proprio in centro storico a Bibbiena. Quest'anno Agrosfera è il titolo, ovvero si parla di agricoltura, e Bibbiena è il centro nazionale di questa mostra collettiva, che in realtà sarà Bibbiena come base, ma sabato e domenica addirittura in 120 località in tutte le regioni italiane hanno partecipato fotografi da tutte le regioni. Siamo veramente felici, perché ormai siamo sempre più un punto di riferimento per questo ambito, per la Toscana ma anche per tutta Italia. Un ringraziamento a Roberto Rossi, a tutti i volontari della FIAF, un ringraziamento all'assessore Francesca Nassini, a Regione Toscana, a Biper per il supporto, e a tutti gli sponsor, veramente, perché tutti insieme, grazie a questa collaborazione, riusciamo ormai ad essere il punto di riferimento per questo importante segmento culturale.
5: Agrosfera è un nuovo progetto collettivo nazionale della FIAF, dove abbiamo invitato tutti i nostri autori a lavorare su un tema che riguardasse le storie delle persone che lavorano in tutta la filiera agroalimentare italiana. Ne è scaturito un grande documento che rappresenta proprio lo stato dell'agricoltura italiana, cercando di evidenziare da una parte lo sviluppo tecnologico, ma dall'altra anche la tradizione che permea la nostra agricoltura. Hanno partecipato 1160 autori che hanno prodotto durante il 2025 dei loro progetti, che sono confluiti a una selezione che ha prodotto il contenuto di questa bella pubblicazione. E il contenuto di questa pubblicazione, sono 1800 fotografie, sarà esposto interamente a Bibbiena con inaugurazione sabato 19. In contemporanea all'inaugurazione di Bibbiena saranno aperte altre 120 mostre locali in tutto il territorio nazionale.
6: Ma noi siamo orgogliosi di sostenere il progetto Agrosfera, perché raccoglie 2 elementi per Biperbanca fondamentali: il sostegno della cultura attraverso, in questo caso, la fotografia, e la fotografia è un aspetto estremamente importante che ci ritorna sempre un'evoluzione di immagini da analizzare, e la filiera agroalimentare. In questo caso le due iniziative si sposano alla perfezione. L'analisi della fotografia rappresenta anche nel settore agroalimentare l'evoluzione stessa che ha avuto questa filiera, che è sempre sì tradizione ma anche innovazione, e quindi essere partecipi in questo tipo di progetto per noi è appunto un onore, un orgoglio e poterlo sostenere per andare ad analizzare proprio tutte le fasi operative del settore agroalimentare. Noi in questo momento ci stiamo molto dedicando a questo aspetto e l'analisi della fotografia ci dà un supporto esclusivo. Quindi in questo senso siamo contenti appunto di partecipare a questa iniziativa. Grazie.
2: Più anni non bastano, è necessario che questi anni siano migliori. Una visione che nella fattoria sociale di Ramarella, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, ha unito su iniziativa del centro Basaglia le istituzioni locali e regionali, la cooperazione sociale, l'azienda sanitaria e il volontariato. I dati sono chiari. In Toscana gli over 65 sono 1,2 milioni. Un quarto della popolazione si vive più a lungo, ma la qualità di questa vita deve migliorare. Obiettivo della regione è il benessere della comunità, un tema che non riguarda solo gli anziani. Se la solitudine è il male del secolo, questo interessa anche gli adolescenti e i giovani. La presidente del centro Basaglia, Tina Chiarini, ha indicato tre priorità. La prima, operare contro l'abbandono, perché la solitudine e lo scarto degli anziani sono una sconfitta per la società. Seconda priorità, garantire il diritto a invecchiare nella propria abitazione. Terza priorità, dignità, cura e inclusione sono il migliore passaporto per contrastare la cronicità, conservare la propria individualità e libertà e per essere arbitri del proprio destino. Nient'altro per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
8: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è venerdì e la nostra pagina sportiva dedica parecchio del suo tempo ad illustrarvi gli incontri in programma dalla Serie B alla seconda categoria, sì, perché in questo weekend partiranno anche i campionati di prima e di seconda categoria, senza però dimenticare che mercoledì è stato giorno di campionato per la Serie C e per la Serie D e qualche reportage porfiamo pur farlo. Bene, allora io direi di illustrare la quinta giornata del campionato di Serie B, che inizia proprio questa sera, venerdì alle 20.30, con la gara Juve Stabia Cesena. Domani, sabato 19 settembre, le partite in programma alle 15, Carrarese Benevento, Cremonese Virtus Entella, Palermo Padova, alle 17.15 Sampdoria Catanzaro, alle 19.30 Ascoli Avellino. Passiamo a domenica 20 settembre, alle 15 Arezzo Sud Tirol, Hellas Verona, Lanerossi Vicenza, alle 17.15 Mantova-Pisa, alle 19.30 la giornata si conclude con Modena-Empoli. In tutti i campionati, ma soprattutto in questo, mai perdere di vista la classifica. Mantova-Palermo 10 punti, 8 Sud Tirol, 7 Avellino, Modena, Ascoli e Padova, 6 Cesena-Pisa-Empoli-Arezzo, 5 Vicenza, 4 Hellas-Verona-Entella-Benevento-Cremonese, 3 Catanzaro, 2 Juve Stabia, vi ricordo che comunque questa squadra è stata penalizzata di 2 punti, Carrarese e Sampdoria chiudono la classifica con un solo punto. Quinta giornata del girone di andata, 6 punti in classifica e da Arezzo arriva la Sud Tirol. Sappiamo ben poco di questa squadra, sappiamo che è seconda in classifica, sappiamo che è molto forte, ma dal canto suo l'Arezzo, forte dei due risultati pieni ottenuti in trasferta e con che squadre, naturalmente dovrà tentare anche di far sua l'intera gara e sfatare così il tabù della prima vittoria casalinga. Quindi prove anti Sud Tirol per Cristian Bucchi nell'amichevole in famiglia contro la formazione Primavera. La partitella giocata sul terreno del Giusi Conti di Ricotino non ha fornito troppe indicazioni sui singoli che verranno scelti dall'inizio contro gli Alto Adisini domenica pomeriggio al Comunale, ma alcuni spunti tattici sui quali lo staff sta lavorando, sì. Provati infatti sia il 4-3-3 nel primo tempo che il 4-4-2 nella ripresa, mischiando abbastanza le carte. A livello tattico bisognerà capire se il tecnico Amaranto vorrà ripartire dall'ultima positiva mezz'ora di Empoli e quindi da un 4-4-2 con due punti e due esterni larghi, oppure affidarsi al collaudato 4-3-3 e tenersi la variante che ben ha funzionato ai Castellani a gara in corso. Molto dipenderà anche dalle condizioni dei singoli. Pattarello, Mancuso, Cerri e Olivieri, per motivi differenti, sono alla ricerca di minutaggio e ritmo partita. Immaginare di vederli tutti insieme dall'inizio forse è un po' azzardato nell'ottica dei 90 minuti e della loro tenuta fisica. Ecco che allora, in caso di 4-4-2, la corsia sinistra potrebbe essere occupata da Sala, con l'ex Torres a fare da elastico tra fase offensiva e zona mediana, riconnettendosi agli altri centrocampisti favoriti in questi ruoli, Ionita e Viviani. Se si terrà in tempo utile, vi faremo ascoltare anche la conferenza stampa pre-gara del mister Bucchi. Dopo il turno infrasettimanale tenutesi mercoledì, il campionato di Serie C, Girone B, scenderà in campo per la sesta giornata del girone di andata e lo farà in tre tronconi. Domani alle 14.30 Forlì-Torres, domenica quindi Atalanta-Under 23 alle 12.30 Ravenna, poi ancora alle 14.30 Reggiana-Latina, alle 14.30 Vado-Pescara, alle 17.30 Campobasso-Pineto, alle 20.30 Grosseto-Perugia e Gubbio-Ostia-Mare. Tre partite invece di lunedì, tutte alle 20.30, Guidonia-Montecelio-Livorno, Pianese-San Benedettese, Spezia-Vispesaro. Il turno infrasettimanale ci consegna una classifica con lo Spezia solitario a 13 punti dopo la vittoria roboante in quel dello Stadio Curi contro il Perugia. Ricorderete 3-0, Spezia 13, Reggiana, Ravenna 11, Livorno 10, Grosseto, Atalanta Under 23, Torres 9, 8 Guidonia Montecelio Forlì, 7 il Gubbio Campobasso il Perugia, 6 il Pineto, 5 il Pescara, ancora il Latina, 4 il Vado, 3 Ostia Mare, 2 Pianese, 1 punto la San Benedettese e la Vispesaro. La giornata, abbiamo detto, ci consegna questa vittoria in trasferta dello Spezia, in la vittoria anche del Livorno in casa rocambolesca e invece il pareggio del Grosseto un po' inaspettato dopo il risultato iniziale e questa Pianese che continua a giocare bene ma a non raggranellare punti, infatti è stata sconfitta anche nella sua trasferta. Trasferta isolana in quel di Sassari contro la Torres per 2-1 dopo aver, ripeto, ben figurato. La sconfitta secca del Perugia al Renato Curi con lo Spezia che dilaga per 3-0 apre degli interrogativi che comunque nel post partita il presidente Gaucci un po' riesce a spiegare. Sentiamolo.
9: Quello che sta succedendo è normale, fa parte del progetto, del programma che vogliamo portare avanti. Sapevamo che potevamo avere delle difficoltà in questo momento. Oltretutto, la cosa più complicata per noi è aver perso 4-5 pezzi importanti in un momento dove c'è il 50% della squadra che sta al 20%, perché anche i nuovi Vergani, Van Amersfoort, Renault sono tutti arrivati allenandosi da soli l'ultimo mese, quindi capite bene che la squadra non ci vorranno almeno, credo, 40 giorni per portare tutti al 100% e da lì in poi vedremo che succederà. Però io sono tranquillissimo perché so il potenziale di questa squadra. Abbiamo giocato con forse le ultime due partite con le due squadre più forti del campionato. Quella di oggi, secondo me, c'è il rischio che a marzo già abbia vinto la Serie C, perché anche l'investimento che è stato fatto da loro è un investimento totalmente diverso da tutti gli altri. Però questo non è che io non sto qui per mettere scuse, io sto qui per dire quello che è il momento che sta vivendo la nostra squadra. Noi non ci siamo illusi prima quando stavamo vincendo eccetera e non ci demoralizziamo adesso che siamo in queste, dopo aver perso due partite. La partita scorsa sicuramente poteva andare meglio perché in 11 contro 11 sarebbe stato diverso.
8: Turno infrasettimanale anche per la serie di Girone E. E quindi domenica, quarta giornata del girone di andata, questi gli incontri in programma: ore 15, Givi Borgo Mezzolara, Grassina Scandicci, Nuova Ternana Tau Calcio Altopascio, Progresso Serravezza Pozzi Calcio, Rondinella Marzocco Lucchese, San Donato Tavarnelle Follonica Gavurrano, Sasso Marconi Prato, Siena Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Flaminia Civita Castellana. La classifica: 4 squadre a 7 punti, San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana, Prato, Follonica Gavurrano, a 6 la Lucchese, il Tau Calcio Altopascio, 4 Serravezza, Aquila Montevarchi, Siena, Scandicci, Terranova Traiana, Sasso Marconi, Mezzolara, a 3 Progresso, a 1 punto, Nuova Ternana, Grassina, Rondinella Marzocco, ultima in classifica con 0 punti, il Giviborgo. Ed eccoci alla seconda giornata del girone di andata per l'eccellenza girone B. Audax Rufina Antella, Baldaccio Bruni Sestese, la partita si gioca allo stadio Buitoni di San Sepolcro, Barberino Tavarnelle Collegiana, Figline Signa, Lastrigiana Valentino Mazzola Siena, Poggibonsi San Giovannese, Sansovino Monte Spertoli si gioca al Ceccuzzi di Acquaviva ed infine l'ultima gara, quella fra Sport Club e Asta Castiglionese, che si giocherà allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda in Siena. Riassumendo, domenica hanno vinto San Giovannese, Baldaccio, Collegiana, Monte Spertoli e Sport Club Asta. Hanno pareggiato Lastrigiana, Sestese, Antella, Figline, Castiglionese, Poggibonsi. 0 punti per Audax Rufina, Valentino Mazzola Siena, Sansovino, Signa e Barberino Tavarnelle. Innegabile che il risultato più eclatante è quello della San Giovannese, che ha battuto il Barberino Tavarnelle per 4-0. Quelle che stiamo per ascoltare sono le parole di Tommaso Gioli, reduce dall'esordio in prima squadra dopo l'intera trafila nel settore giovanile azzurro domenica scorsa contro il Barberino Tavarnelle. Giolino è il portiere della San Giovannese.
10: Sì, è stata molto emozionante perché vengo dal settore giovanile e diciamo con sé ha tutta una serie di significati molto importanti per me. Era una partita speciale che la sentivo, c'è stato anche un pizzico di emozione, però sono contento di di essermi messo a disposizione della squadra nel modo credo migliore possibile per cercare di dare una mano per portare a casa il risultato. Sì, Poggibonsi sarà una partita insidiosa, c'è da tenere il livello di concentrazione molto alto e dalla mia posso dire che proverò come sempre a dare il massimo per la squadra, cercando di mettermi a disposizione nel miglior modo possibile con tanta umiltà e adesso determinazione. E niente, speriamo di portare un'altra nuova gioia ai tifosi e questo diciamo è il mio augurio per la partita che ci aspetta domenica. Sì, no, mi trovo benissimo col preparatore dei portieri, con Gaspare Messina, che ho avuto già l'anno scorso, il rapporto è molto buono, e anche con Lore, dai, ci conosciamo da una vita e mi fa molto piacere lavorare con lui tutti i giorni. Io cerco sempre di rubargli qualcosa perché ovviamente ha un pizzico di esperienza più di me e tutto quello che riesco diciamo a prendere da lui è arricchisce il mio bagaglio tecnico e quindi c'è grande stima sia per staff, allenatore dei portieri e anche Lori e speriamo di continuare così, che siamo sulla strada giusta.
8: Queste le partite in programma per la seconda giornata del girone di andata del campionato di promozione girone C. Africo Acquaviva, Alberoro Centro Storico Le Boschi, Ideal Club Incisa Audace Galluzzo, Nuova Foiano Cubino, Pontassieve Casentino, Resco Reggello Cortona Camucia Calcio, Settignanese Montagnano, Sinalunghese Alleanza Giovanile di Comano. Nella prima giornata hanno vinto Pontassieve, Africo, Montagnano, Sialunghese, Alberoro, Centro Storico Le Boschi, Resco Reggello, pareggiato Cortona Camuscia, Settignanese e infine Casentino, Audace Galluzzo, Acquaviva, Nuova Foiano, Idea Club Incisa, Alleanza Giovanile di Comano e Cubino. Purtroppo hanno 0 punti in classifica dopo le performance di mercoledì in Coppa, naturalmente di Foiano, Montagnano, di Pontassieve. Staremo a vedere i risultati che usciranno appunto da questa seconda giornata. Esordio domenica per la prima categoria girone E. Queste le partite in programma: Ambra Bibbiena, Cavriglia Vicio Maggio, Chiantigiana Capolona 40, Impruneta Tavarnuzze, Atletico Levane Leona, Lucignano Bettolle, Spoiano Stia, Tegoletto Castelnovese, Torrita Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo. Questa la prima giornata del campionato invece di prima categoria Girone F. Alberese Radicondoli, Argentario Torregneri, Campiglia Atletico Piancastagnaio, Montalcino Pianella, Olympic Sartiano, Badesse Monteriggioni, Pienza Scarlino Calcio, Ponte d'Arbia San Miniato e Rosia San Quirico d'Orcia. Prima giornata per la seconda categoria Girone I. Forte Sarezzo, Arno Castiglioni Laterina, subito derby fra Santa Caterina e Fraticciola come lo fu domenica scorsa in Coppa, Guazzino Arezzo Football Academy, Poppi Calcio Pestello, la partita a Prato Vecchio Marino Mercato Subbiano si giocherà domani ore 15:30 allo stadio Rialti di Prato Vecchio, perché appunto nel paese c'è in corso la festa della birra e quindi le due società hanno trovato l'accordo per l'anticipo di sabato. Ancora Rassina Fulgor Castelfranco, Vaggio Pianiscò Bucine, Valdichiana Calcio Pievaltoppo. Un autentico girone di giochi senza frontiere, la seconda categoria Girone L. Ascoltate nella composizione le partite in programma: Atletico Piazze Petroio, Chiusi Fonte Belverde, Luigi Meroni Monticchiello, Montepulciano Stazione Buonconvento, Querce Grossa Monteroni, Unione Poliziana Volontà Strequanda, Virtus Asciano Serre, Virtus Chianciano Terme Cetona. Queste invece le partite della terza categoria, Arezzo Girone Unico, Colonna Indicatore San Giustinese, Faillese Badia Roti Calcio, Lorese Calcio Terontola, Pietraia Badia Agnano, San Leolino Atletico Valdambra, San Marco La Sella Montecchio, Tregozzano Monterchiese, Tuscar Monsigliolo, Virtus Arezzo Piandiscò. Girone composto da 18 squadre agguerritissime, di cui 4 del territorio cortonese, se non vado errato. Auguri a tutti, buon campionato e naturalmente vi rinnovo l'invito ad ascoltare Obiettivo Sport, le dirette dai campi, domenica alle 14:50 in onda su Radio Incontri, la radio in blu e del calcio dilettantistico. Da Giorgio Fanelli è tutto, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche, 18 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con bassa probabilità di pioggia. Nel pomeriggio tempo nuovamente instabile, con nuovi possibili rovesci o temporali sparsi. Tempo in miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi in occasione dei temporali, temperature stazionarie o lieve calo. Affidabilità media.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
14: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccola Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema. Riprendiamo oggi con una puntata un po' particolare, in cui nella prima parte ci concentriamo sulle ultime novità in sala, mentre nella seconda vi parlo in modo più approfondito di alcuni dei film che ho avuto modo di vedere al Festival di Venezia in questi giorni.

0: The Echo Chamber si svolge tutta all'interno di un appartamento. È quello di Leo e Dan, una coppia formata da un produttore musicale tossicodipendente e da una fisioterapista.
1: Ti va un bicchiere di vino?
2: Ho dei pazienti che mi aspettano.
3: Ma anch'io sono un paziente.
0: I due vivono una relazione difficile, fatta di momenti e di alti e di bassi, in cui non riescono a lasciarsi completamente, ma neanche a stare insieme in modo sereno. A

0: complicare ulteriormente le cose interviene Ava, che con la sua voce fa riemergere dal passato elementi che non possono più rimanere nascosti. L'ultimo film di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, è una riflessione sull'amore e sulla fragilità umana, sul dolore e sul valore della riflessione e della memoria.
1: L'assenza di amore, l'assenza di significato.
2: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
1: Tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore. Lo sappiamo usare. Quindi non sfuggirgli, ok?

0: Di certo conoscerete la famiglia Owens. Quella del Massachusetts.
1: Ciao!
0: Di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: Siete le sorelle Owens?
0: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai!
3: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Sì, è vero.
4: In Amore Incantesimi 2, la famiglia Owens torna al cinema 25 anni dopo gli eventi del primo film, e le sorelle interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sulla famiglia. Ma la novità principale di questo secondo capitolo è l'introduzione delle figlie di Sally, che portano a tre le generazioni di streghe costrette ad affrontare problemi magici e di cuore in un'avventura piena di divertimento e caos.
3: Vedrai che andrà tutto bene.
0: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose? Così bene o ancora meglio? Ancora

Vi dico ora due parole su alcuni dei film che ho avuto modo di vedere all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il primo film di cui vi voglio parlare è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, uno dei film più attesi di questa edizione e che per quanto mi riguarda non ha deluso le aspettative. La storia è quella di due agenti della CIA di stanza in Cile all'inizio degli anni 70, nel periodo in cui è stato appena eletto Allende, ma il governo americano si prepara a rovesciare questo nuovo governo per portare al potere Pinochet. In questo contesto i due agenti vengono mandati una settimana nell'isola di Pasqua e questo diventa il momento per riflettere sul loro passato e sul significato delle loro azioni. Il film è molto bello perché riesce a raccontare quanto c'è di crepuscolare, di nostalgico nel momento in cui un uomo trae le conseguenze delle sue azioni e della sua esistenza ed è una persona che si porta dietro anche delle azioni in un certo senso scomode e ingombranti e inizia finalmente a capirne il senso e a familiarizzarci. Ed è bello perché lo fa anche con l'ironia tipica dello stile del regista, che qui raggiunge forse le sue vette più divertenti, unito anche a una storia estremamente coinvolgente che mescola vari generi, che cambia registro all'interno di una scena più e più volte e che risulta sempre scorrevole con anche un paio di colpi di scena interessanti. È un'opera pervasa da un certo pessimismo che però lascia anche spazio a un piccolo spiraglio di fiducia verso le nuove generazioni, con anche delle performance attoriali notevoli, tra tutte e soprattutto quella di John Malkovich. Insomma, un'opera da vedere assolutamente e di cui vi rimando l'appuntamento a novembre, quando uscirà nei nostri cinema. Passiamo ora a un documentario di Takashi Miike, un documentario giapponese di uno dei registi più sanguinolenti del Sollevante, forse anche in generale del cinema contemporaneo, che però cambia veste per dedicarsi a un documentario sul teatro giapponese, in particolare sul teatro Kabuki, che si chiama Shumei, The Living Legacy of Kabuki. Che cos'è allora questo teatro Kabuki? Beh, il teatro Kabuki non è altro quindi che un teatro tradizionale giapponese che presenta oggi delle forme estremamente codificate ed estremamente rituali. Una tra queste, forse anzi la più eclatante, è il fatto che i ruoli principali attoriali vengono passati di padre in figlio, di generazione in generazione. E Takashi Miike con questo suo documentario racconta proprio il passaggio di testimone del tredicesimo Danjuro, vale a dire il tredicesimo attore principale di teatro Kabuki. Tredicesimo nel senso che è la tredicesima generazione. E la cerimonia che accompagna tutto questo, cioè appunto lo Shumei. E questo viene raccontato nella maniera più interessante possibile, perché il teatro Kabuki è tanto difficile da comprendere e da familiarizzarci, già anche per uno spettatore giapponese, e potete immaginare quanto lo sia per un occidentale, però allo stesso tempo è molto affascinante. E Miike non punta a fartelo capire e non punta neanche a spiegartelo, ma punta a farti innamorare verso qualcosa che non puoi effettivamente comprendere fino in fondo, facendo parlare soltanto la bellezza di queste immagini e di queste rappresentazioni, che finiscono immancabilmente per conquistare chi le sta guardando. L'ultimo film di cui vi parlo è un film di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto, ed è Mr. Nelson Did You Kill People. È un film sul reduce del Vietnam raccontato da un regista giapponese. Appunto questa è già di per sé una particolarità, ma c'è un motivo dietro, cioè che il film è una storia vera di Allen Nelson, un reduce della guerra in Vietnam, che è rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto e da quello che ha fatto, al punto che dopo ha iniziato a svolgere una serie di conferenze in tutto il mondo per raccontare la sua esperienza a varie persone, appunto sia nelle scuole che anche appunto in luoghi pubblici, e raggiungendo le 1200 conferenze solamente in Giappone. E da qui la storia di come il regista Tsukamoto si sia imbattuto in questa vicenda e ne sia rimasto affascinato a tal punto da volerla raccontare in un suo film. Lo stile di Tsukamoto è sempre molto forte e diretto e crudo, e qui è messo al servizio di una storia che ne esalta le caratteristiche e che si presta molto bene ad essere raccontata secondo questa dimensione, e ne risulta appunto un'opera che per lo spettatore
veramente a volte anche difficile da digerire proprio per l'impatto emotivo che ha, con la particolarità di voler raccontare il Vietnam non dal punto di vista di chi ha subito le atrocità, ma di chi le ha perpetuate, e soprattutto di chi le ha perpetuate, e comprendiamo a un certo punto del film perché appunto era convinto di quello che stava facendo e non perché c'era la retorica del seguire gli ordini e le direttive. E quindi vediamo il dramma interiore di questa persona che rimette, ridefinisce tutto quello in cui ha creduto fino a un certo punto, elabora mentalmente questo processo e poi vive le conseguenze di tutto questo con la consapevolezza che non potrà mai superare definitivamente questi traumi. Insomma, questo è un film che non si dimentica facilmente e che probabilmente nella drammaticità dell'epoca contemporanea che stiamo vivendo riesce ad assumere ancora più valore. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima puntata di In Prima Fila.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare con il sottoscritto

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Un angolino dedicato alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life. Dadi OG Production.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis.
1: Cosa?
0: Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio. A cura di Marco Pieroni.

0: ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: don't mind.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.